innaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: In Spagna sono le 3 del mattino, le 2 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM.

Cocktail FM, una radio spagnola che parla italiano.

0: In Spagna sono le 4 del mattino, le 3 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM, corazón español, alma italiana.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: E buongiorno, è venerdì, quanto ne abbiamo oggi? Venerdì 1-8-15, venerdì 15, siamo a metà mese, quindi 15 maggio 2026. E ne siamo con voi anche in questa data, quando sono 4:31 e 53 secondi, quindi siamo direttissimo questa mattina. E allora, anche oggi abbiamo un nutrito appuntamento. Avremo qualche ballo di Beppe, avremo dei cantanti che si presentano, avremo degli amici che si presentano cantando, delle interviste, insomma abbiamo un po' di tutto, come al solito tutti i giorni siamo qui. Avremo l'intervista che è andata in diretta mercoledì sera con il nostro Marco Roma e Pier Vito Grisù, quindi insomma abbiamo un po' di tutto, quindi iniziamo come al solito, quando sono le 4:32 e 53 secondi. Andiamo con il saluto delle radio, il primo saluto, il secondo verrà intorno alle 6:25, il primo arriva subito. Adesso il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera.

0: Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Cechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi. E iniziamo con i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Novità del

0: pinguini tattici nucleari. Adesso abbiamo il pinguino di Marco. Sentiamo Marco cosa ci dice.
1: Ti auguri a Giorgio Mastrotta, buon compleanno caro Giorgio, tanti auguri a Giorgio Mastrotta, tanti auguri da Marco Roma a te. Buongiorno! Sei, mentre parli con me, il silenzio scende dalle tenebre, scende dal cielo, scende dall'oltremare. Il silenzio che viene e che va. Da Marco Roma, buongiorno!
0: E adesso avremo il Marco Roma in diretta. Questo era quando era appena sveglio. Vediamo di sentirlo. Chiamiamolo.
2: Marco Roma, saluto Canoro. Intestazione. Avvia videochiamata. Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro.
0: Vediamo se...
2: WhatsApp. Riduci finestra chiamata. Pulsante. Sai che voce non attiva.
0: Buongiorno, siamo in viaggio.
3: Siamo in viaggio, già sono arrivato.
0: Ah, sei arrivato, meglio così.
3: C'è pure Damiano oggi, eh?
0: Ma Damiano è con te? Te lo sei portato appresso?
3: No, no, sì, sta a casa però sta in collegamento.
0: Damiano dal Vaticano, buongiorno!
3: Aspetta, eccolo, l'ho collegato. Dove sei? Eccolo!
0: Eccolo qua. Signori,
3: buongiorno.
0: Signori e signori, ecco a voi Damiano dal Vaticano!
3: Applausi!
0: Applausi! Bene, come siamo? Come siamo svegli in questo 15 maggio 2026?
3: Comunque tutto ok, eh?
4: Oggi svegli un parolone.
3: No. Un parolone,
0: dobbiamo svegliare. No, non svegliamo Simona, dai.
3: Allora, Simona veramente l'ha svegliata e poi si è rimessa a letto, povera là.
0: Ah, quindi l'ha svegliata. Povera Simona che è stata svegliata, vabbè. Allora, ragazzi, che si dice di bello oggi, in questo venerdì?
3: Oggi si dovrebbe lavorare, speriamo che si lavora. Speriamo che... Oggi... Ho paura del tempo, però, paura del tempo.
4: Un giorno vi faremo una sorpresa, che andrò a lavorare con Marco, di andare al Vaticano, e ti chiamiamo insieme.
0: Ah, direttamente da... Ecco, va bene. Tra l'altro oggi è prevista l'assenza di Gina, che ci ha mandato, ha detto che lei è in gita in Sicilia, quindi ci possiamo anche sentire dopo le 5 e un quarto, dopo che adesso manderemo qualche ballo di Beppe e poi riprendiamo la diretta. Mentre alle 6:10 cosa manderemo, Marco? La replica?
3: La replica del grande Grisù Clementino. Fino a lunedì mattina ci sarà l'ultima,
0: oggi...
3: l'ultima replica. Questa... E ieri sera sono stato con l'ospite di mercoledì prossimo.
0: Sì.
3: E con l'attore di Buenos Aires, Gustavo Colini.
0: Sì.
3: Attore e ballerino di Butto in Argentina. Ieri siamo stati in videochiamata un'ora.
0: Ah, ecco. Quindi lo avremo mercoledì prossimo, poi ne parleremo ampiamente.
3: Sì, sì.
0: Anche lunedì e mercoledì prossimo. Quindi
3: sì.
0: Potrete fare le domande, potremo sbizzarrirci a chiedere quello che è il mondo del,
3: sì,
0: del cinema, della televisione,
4: dello spettacolo.
0: Dello spettacolo.
3: Sì, sì. Mi ha raccontato tutti i lavori che fa il Rai e tante cose.
0: Allora, dunque, ragazzi, sono le 4:43:55 secondi, alle 4:44 è l'ora tripla. In genere salutiamo ATM, Trenord. Oggi mi pare che ATM fa pure sciopero qui a Milano. ATM, Trenord, BMAS, le ricercatrici, la signora Celeste che ci saluta sempre intorno alle 4:20, Ernesto e il nostro Dennis che sentiremo più tardi alle 5, dopo le 5 e un quarto, e tutti gli altri amici.
3: Grande
0: che vogliono.
3: Dennis.
0: Bene,
3: Dennis.
0: Allora, a questo punto oggi sarete in due a mettermi in difficoltà, o tu cercherai di mettere in difficoltà me e Damiano?
3: Allora, cercherò di mettere in difficoltà solo te.
0: Ah, solo te?
3: Solo te, perché praticamente Damiano è escluso dal gioco, perché in quanto Damiano ha scelto la canzone.
0: Quindi è stato lui.
3: È stato colpa di Damiano oggi.
0: Va bene, allora vediamo un po'. La canzone oggi per... Abbiamo detto che siamo a Pontigna, no? Non abbiamo, oggi siamo
3: a Pontigna. No, oggi niente, siamo a Pontigna. Se indovineranno la canzone gli daremo un bel pigiama estivo.
0: Pigiama estivo di tutti i colori. Però se qualcuno volesse quelli invernali, perché qui a Milano piove ancora, vabbè.
3: Ah sì, se vogliono gli invernali, ci perché sei. Ancora fa freddino,
0: eh? Diciamo che tu qualcosa ce l'hai sempre nascosta.
3: Sì.
0: Appunto. Ma allora, andiamo, vai. Vediamo la difficoltà.
3: Allora, voglio leggerti una cosa. Allora, sì. Sul testo dice, non fingere di stare bene, già bene, di colpo non si può dimenticare niente di così profondo e intenso, almeno penso, ti ho detto tante cose perché proprio il ritornello.
0: Almeno penso, vabbè, noi dobbiamo, tu mi devi dire il titolo, io devo dire l'autore, mi pare. Questa è la...
3: Certo, allora, volevo leggerti questa, pensavo che da qui già ci arrivavi,
0: No,
3: secondo me lo sai.
0: Sì.
3: Comunque, se non è il giorno, è la notte.
0: La notte, non vorrei che la notte è Arisa?
4: No.
0: Non è Arisa con la notte.
3: Ma tu già lo sai.
0: No, che no, in questo momento
3: io lo so che entro la seconda e la terza già lo indovini, tu già lo sai. Ma lui lo sa perché sta tenendo un po' di suspense.
0: No, che non mantengo suspense, io sono non mantengo suspense.
3: Vogliamo scommettere la notte. La notte pensa alla sua musa che si è lasciato, ma dice tu comunque stai soffrendo per me ancora, non dire di no.
0: No, io con notte mi ricorda Adamo la notte.
3: Ah sì, Adamo sì. Bella.
0: Ecco, però, la notte di Adamo.
3: Sì. La notte. Quella di Adamo.
0: Mi fa
3: allora, vuoi qualche indovinello?
0: Sì, certo, dobbiamo.
3: Ti do un indizio, è un gruppo musicale. T'ho detto troppo già.
0: È un gruppo musicale, sono tanti gruppi musicali che parlano.
3: Vabbè, se vuoi tenete un altro, è proprio della tua città. Infatti loro al Duomo hanno cantato tante volte, sono amati proprio lì a Milano.
0: Sono i Po?
3: No,
0: non sono i Po.
3: Beh, sono giovani, confronto a quelli sono giovani.
0: I Po hanno 60 anni di esperienza.
3: Sì, loro pure ce l'avranno, forse pure 30, però sono comunque giovani, sono 20 giovani. Di esperienza. E... No,
4: vabbè, questi sono più giovani come gruppo.
3: Sì, sono giovani, dai 40 ai 50 d'età, e hanno fatto Sanremo, il frontman è un grande paroliere, scritto le canzoni per Emma e per tanti. Lui scrive i testi anche non solo per lui, ma...
0: Litfiba? No.
3: No, sono più giovani, sono più giovani.
0: Sono più giovani di Litfiba.
3: Sì, secondo me è più importante di Litfiba. A quei tempi Litfiba sì. Oggi sono spariti, vabbè.
0: Però ci sono, ogni tanto si sentono i Litfiba. Intanto
3: ma erano ritornati pure al concerto ultimamente, più roperosi.
0: Sì, stati. Appunto. 4:44 è rotti e qua mi mettete in difficoltà, insomma.
3: A quattro lettere. Quattro lettere. Un gruppo musicale di quattro lettere.
0: Italiano, un gruppo musicale di quattro lettere.
3: Si era fermato di cantare per un periodo perché aveva.
0: Sì, ci sono arrivato.
3: Hai visto, lo sapevo, io ho detto questo piccolo indizio.
0: La notte penso.
3: Bravo. So bravo. Che pensami, amore. Nel buio cerchi.
0: Sono quelli che fanno
3: quelli che fanno
0: la moda. Moda! Mani.
3: Sì, bravo, sei arrivato.
4: La notte so che pensi a me.
0: Amore.
3: Cerchi sempre le mie mani, no?
0: Sì.
3: Bello, cerchi sempre le mie mani.
4: La notte cerchi sempre.
0: Vabbè, ecco. Allora noi ci sentiamo verso le 5:15 e manderemo sì. La notte dei Modà. Grazie ragazzi, a più tardi allora.
4: A più tardi.
3: Più tardi Damiano, DJ del Vaticano.
0: Ma Damiano rimane con te quindi?
3: Damiano, tanto lui deve fare il tragitto, va al lavoro, quindi.
0: Ah, vabbè. E allora noi ci risentiremo dopo le 5:15. A tra un po' ragazzi.
4: A tra poco.
5: Ciao, ciao, tra poco.
4: Ciao, ciao.
0: Ciao, allora arriva la notte dei Moda.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, ormai lo showdown in questi giorni lo fa da padrone e abbiamo tante persone che vengono a raccontarci le loro esperienze e abbiamo un amico che si chiama Riccardo Santini. Buongiorno Riccardo, io ti do il microfono e parlaci un po' di te, delle tue esperienze, intanto anche magari quando hai perso la vista e come e cosa fai adesso, e raccontaci due minuti di te.
2: Allora, io mi chiamo Riccardo, ho perso la vista negli anni 70, quindi da giovane, sono tantissimi anni che sono non vedente,
1: ma una malattia,
2: una malattia pigmentosa. Ho avuto una vita come fisioterapista, ho fatto attività sportive da più giovane, sia equitazione sia ballo, e oggi da persona adulta, perché ormai ho più di 70 anni, faccio showdown.
1: Portati molto bene, non le dimostri proprio.
2: Grazie. Grazie. Sono padre di una ragazza, anzi di una donna, ormai quarantenne, quindi sta facendo la sua vita.
1: Però diciamo che questa quarantenne è stata anche lei nello showdown, è stata arbitro, è stata...
2: Sì, per Elena è stata con me, cioè ha iniziato quando io ho iniziato a fare showdown, sono riuscito a coinvolgerla e poi nello showdown ha trovato anche un suo compagno di vita e oggi stanno facendo la loro strada, diciamo, come coppia.
1: Diciamo che erano dei luminari arbitri che adesso noi rimpiangiamo, o quasi tutti rimpiangono, perché erano veramente severi ma giusti, precisi, non sbagliavano una virgola. Quando c'era lei che allenava, che faceva l'arbitro, io dico c'è Elena, almeno è sicuro che se sbaglio sbaglio, se non sbaglio non sbaglio. Questo lo devo dire anche dopo tanti anni che ho lasciato lo showdown. Se ci fossero tante Elena, veramente lo showdown sarebbe ancora molto bello.
2: Vabbè, forse ai tempi che Elena e Massimo
1: dirigevano,
2: facevano sia un direttore arbitrale, direttore sportivo, avevano un'idea dello showdown leggermente diversa, cioè le ambizioni potevano essere quelle di arrivare a uno sport olimpico e partecipare alle Olimpiadi, e quindi doveva essere gestito in un determinato modo. Poi giustamente gli atleti, i giocatori, le società danno poi loro le sponsor e prendono le loro decisioni in ambito federale, e quindi poi le cose sono un pochettino cambiate, ma è sempre possibile ritornare a cose nuove.
1: Non è detto che non possono ritornare perché come si fa tante volte, si va con i compagni di scuola in classe e poi dopo 40 anni ci si ritrova in un ristorante magari a ritrovarsi e ricordare le vecchie cose. E tu invece, per quanto riguarda il lavoro di massaggio fisioterapista, hai praticato sempre, ancora adesso qualche volta qualcuno si sottopone ai tuoi piacevoli massaggi?
2: Diciamo che sì, anche adesso qualcuno viene, naturalmente ora sono in pensione, quindi ho un'attività molto molto ridotta.
1: Sì, magari un amico, un'amica che si ricorda, esatto. Cioè, meglio Riccardo che andare... Ma per fortuna che c'è Riccardo, c'è qualcuno.
2: Qualche volta succede. Ecco. Però ho fatto 40 anni di attività ospedaliera, quindi ho avuto una bella esperienza, cioè sono andato a 60 anni di età, sono andato in pensione e sono entrato a 25, insomma, quindi la strada l'ho fatta.
1: Certo, una vita vissuta con tanti problemi, che tutti i disabili, i non vedenti abbiamo i problemi che cerchiamo di risolvere. Ma tu hai ancora qualche sogno nel cassetto che vorresti che si realizzasse?
2: Eh sì, qualche sogno nel cassetto mi piacerebbe, questo è più personale, però sì, non sì, è tanto sullo sportivo. No. Desidererei diventare nonno.
1: E per esempio un'altra ambizione, per esempio, non è che ti piacerebbe avere una macchina che ti porti da sola in giro in modo che non chiedi a nessuno, sai, devo andare qui, devo andare là.
2: Magari sarebbe fantastico. Io ho provato, ho fatto anche l'intervento, l'occhio bionico, il cosiddetto occhio bionico, nel 2011 sì. Ho fatto un tentativo, è stato fatto un impiantato un microchip sopra la retina.
1: Quindi ti sei voluto mettere in gioco anche per gli altri?
2: Esatto, poi
1: ci metto in gioco io perché magari se va bene a me potrebbe andare bene, anche perché in tutte le cose nella vita se non ci si mette in gioco, se qualcuno non fa un sacrificio gli altri non ne possono vedere i risultati. Quindi tu hai fatto, ma benefici ne hai avuto o comunque istantaneamente sì e poi comunque sono un po' diradati?
2: Diciamo istantaneamente, mentre tutta la parte strumentale tecnologica funzionava, qualcosa è stato positivo. Poi purtroppo interrompendo il progetto, perché questi sono i problemi, e non c'è più garanzie, e allora la cosa diciamo siamo ritornati a zero, insomma come prima, ma va bene così perché è stato positivo per lo studio necessario,
1: certo,
2: per lo sviluppo di queste strumentazioni.
1: Ecco, a proposito di questo, c'è stato un signore, un non vedente, che a MasterChef tanti anni fa ha detto che era felice di non vedere. Secondo te è una persona che è stata pagata per dire questa cosa, o potrebbe essere vero che uno può essere felice di non vedere?
2: Io felice di non vedere non lo sono, io non so,
1: diciamo,
2: questa persona, a me manca il vedere, perché mi manca comunque una,
1: certo,
2: parte piacevole della vita.
1: Che poi ci si adatti e si dice vabbè, dobbiamo adattarci, facciamo, siamo allegri lo stesso, tutto il resto.
2: Ma certamente sì, io vivo da solo, quindi vengo da solo, mi devo organizzare la vita, l'abitazione, i rapporti con gli amici, quello che è l'attività di showdown, vengo tranquillamente a fare tornei, vado ad allenarmi. Tutto è fattibile, tutto si può fare, ma certo c'è delle limitazioni. E questo, se avessi, non ti dico in 10 decimi, ma ne avessi 5-6, come quando ero ipovedente, la vita era completamente diversa.
1: Certo, e poi quando si ha poco spesso gli altri si dà anche agli altri, perché io ricordo che le persone che vedevano anche un grado o poco di più davano sempre aiuto a chi non vedeva niente,
2: certo.
1: Invece spesso chi vede tanto non ci dà per niente aiuto, e quindi tante volte tra di noi ci si capisce meglio.
2: Sì, ma direi c'è un aspetto che nella società mi ha particolarmente colpito in questi ultimi 10-15 anni, con l'arrivo di molte persone, diciamo, di altre nazioni. Io mi trovo a muovermi, ad avere più da parte,
1: sì,
2: degli stranieri un aiuto, perlomeno una disponibilità,
1: certo,
2: piuttosto che i nostri italiani,
1: certo,
2: specialmente tra i 25 e i 45 50 anni.
1: Confermo anch'io che gli stranieri spesso ci danno una mano più di altri italiani che sono. Bene Riccardo, è stato un piacere averti qui questa mattina e speriamo di ritrovarci ancora per delle nuove release, insomma, per dei nuovi racconti. Mi auguro soprattutto che potremmo avere la macchina che cammina da sola, perché
2: no,
1: ritornare
2: a vedere
1: sarebbe una
2: bella, sarebbe comunque una bellissima esperienza. Grazie dell'invito e grazie dell'intervista.
1: Grazie, a presto.

0: tutti i gusti, ce n'è per ogni età. Facciamo anche le rime oggi. Benvenuti Max Mollica e Dino Super di Gemmano, insieme a Charlie Ballabio, a tutto lo staff tecnico e alla redazione di Magilla Radio Production, vi danno il benvenuto in questo nuovo appuntamento. Siamo prontissimi a partire anche per oggi con una capatina da qualche parte in giro per il mondo. Per oggi rimaniamo in Italia e torniamo nella nostra magica Puglia. In Puglia incontriamo Rosalba Caldarola.
1: Ciao Massi, ciao Dino, ciao a tutti i radioascoltatori.
2: Benissimo Rosalba, entriamo nel vivo della nostra chiacchierata e la prima domanda che ti poniamo è per conoscerti meglio: quali sono stati i tuoi primi approcci col mondo musicale?
1: Allora, la mia passione per la musica è partita già dai primi anni di vita, come si suol dire, però mi sono addentrata maggiormente in età adolescenziale, quindi i primi anni del liceo, quando ho incontrato quello che oggi è un mio carissimo amico, Vito Vittorio De Santis. Con lui io mi sono proprio addentrata nel mondo della musica e con lui poi ho scritto anche una serie di brani.
0: Allora Rosalba, adesso parliamo un po' delle tue influenze musicali, o meglio, se ci sono o meno stati dei generi musicali che ti hanno influenzato nella creazione della tua musica.
1: Allora, in età adolescenziale quasi per assurdo ascoltavo musica rock, poi con il tempo i miei gusti sono un po' cambiati, come un po' cambia la persona, e mi sono approcciata al mondo del pop, che poi è quello che mi ha condizionato principalmente. In modo particolare ci sono degli artisti, insomma, che mi hanno segnata anche per la loro umiltà musicale, che poi è quello che più mi colpisce, insomma.

0: Adesso è il momento di parlare del brano che ascolteremo alla fine della nostra chiacchierata, che ha come titolo Work is Over. Ce ne vuoi parlare?
1: Assolutamente sì. Work is Over nasce in un clima di leggerezza, perché parla di una persona che dopo aver trascorso la sua giornata immersa tra lavoro, casa, vari impegni, non vede l'ora di terminare i suoi lavori quotidiani per poter un po' evadere. Che decide di evadere da una leggerezza, come dire, pura,

0: anche con un cinema o anche con semplicemente una chiacchierata.
1: Allora, vogliamo menzionare tutte le persone, tutti gli artisti, tutti gli autori, tutti quelli che hanno collaborato, che ti sono stati attorno nella realizzazione di questo brano?
0: Assolutamente, diciamo, alla collaborazione, alla,

0: vita di questo pezzo.
1: Eccoci giunti alla fine di questo appuntamento con Spazi. La buona musica corre ovunque, grazie anche all'apporto di Magilla Spettacoli Production. I saluti vi arrivano da parte del sottoscritto Max Mollica, da parte di Dino Super Di Gemano, da parte del nostro regista Charlie Ballabio e da tutto lo staff tecnico. E come sempre facciamo alla fine del programma, prima di ascoltare il brano, cediamo la linea e la parola all'artista di turno, a Rosalba Calderola, per i saluti finali e la presentazione del suo nuovo

0: Era l'ultimo uscito di Elisa, Amore, che precede l'album, che non sappiamo quando esce. E allora adesso abbiamo il capitano che dovrebbe esserci. Capitano, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi, amici vicini e lontani.
0: E poi abbiamo
1: al nonno.
0: E poi
1: chi è diventato nonno?
0: Ah, nonno.
2: Buongiorno.
0: Nonno. Salvatore, buongiorno nonno.
1: Salvatore.
0: Buongiorno da Marco Roma.
2: Buongiorno, come va?
0: Bene, bene. Tu sei da solo o c'è anche Damiano dal Vaticano?
2: Ecco, ora unisco Damiano,
0: Sì, stamattina abbiamo una triplice.
2: Sì, si stava aspettando.
3: 39 389 186 5764, ha ricevuto l'invito.
2: Eccolo, vediamo un po' se entra. È rimasto sveglio apposta, non ha dormito stanotte.
0: Vediamo
2: se entra.
0: No, si è addormentato, secondo me, dai.
2: No, perché stava andando al lavoro con la madre. Eccolo. Meno male, mi stava preoccupando. È entrato.
0: Ecco, siamo a letto, siamo in viaggio, Damiano, dal Vaticano.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, siamo svegli?
4: Buongiorno.
0: Ecco qua, abbiamo vari.
4: Allora, ragazzi,
2: prendiamo la tapparella.
0: Sì.
4: Cosa diciamo?
0: Cosa diciamo? Che è mattino, sono le 5:15, abbiamo appena ascoltato l'ultimo di Elisa, Amore.
2: Noi volevamo raccontare una cosa, perché sì, tutti conoscono il Papa come quello che vedono in TV, però Damiano potrebbe raccontare qualche aneddoto particolare di quando a volte lui lo incontra nelle corsie residenziali, no? Del Vaticano. Damiano, racconta qualcosa
0: di questo Leone 14, di questo Leone 14esimo.
2: Racconta come lo trovi, perché loro fanno pure le riunioni private con lui, i dipendenti. Damiano, raccontaci qualcosa.
0: No, più che altro ci deve raccontare la differenza tra il Papa vecchio e il Papa nuovo.
4: Ma guarda, sinceramente la differenza
0: è molto grossa.
4: È poca, perché tanto non decide niente il Papa, una figura sotto.
0: Cioè è solamente la parte esterna, poi all'interno di
4: famiglia. Bravo. Poi no, vabbè, poi lui anche lui fa la sua parte.
0: Certo.
4: Diciamo, per il momento ancora è presto, non si vedono tanti cambiamenti.
0: Poi dovreste un anno,
4: però comunque diciamo c'è il cardinale sotto, diciamo sotto di lui, quello che l'affianca, che praticamente si può dire gestisce tutto lui.
0: Sì, è quello che praticamente dice: fai questo e non fare quello.
4: Bravissimo.
0: Ecco, però la differenza tra i due papi qual è? Ti sei accorto di
4: Oddio, sinceramente io adesso a me non mi è cambiato niente, cioè come era uno e l'altro.
0: Noi pensavo che l'altro fosse un po' più che facesse le cose più un po' a testa sua rispetto a questo. Secondo me questo è un po' più istituzionale, si fa.
4: Invece non lo so, quell'altro che poi tocca sempre vedere se le decisioni sono state le sue, e comunque quell'altro un po' dei macelli ha fatti, se sono state le sue. sto salito ora in macchina.
0: Ecco, sì, Damiano che sale in macchina. Invece il capitano che ci racconta stamattina? Capitano, abbiamo perso. Capitano? Abbiamo perso il capitano.
4: Siamo in tre.
0: Siamo in tre, io, tu e Marco, e poi c'è anche il capitano, però non so perché in questo momento non mi sente.
2: Il capitano si è addormentato pure il giorno della diretta, mercoledì sera.
0: L'altro mercoledì, questo mercoledì non c'è stato. Allora,
2: no, questo qua non è proprio venuto, è rimasto a dormire prima.
0: Sì. Aspetti, vediamo se...
2: Non ti provi a chiamare?
0: No, no, c'è. Capitano?
4: C'è solo un capitano.
0: C'è, per esserci c'è.
2: Damiano, lui è il capitano della nave.
0: È un capitano della nave, però in questo momento non c'è. Allora, intanto che lo ripeschiamo, vogliamo scegliere un brano o vogliamo mandare il saluto di Dennis?
2: Mandiamo il saluto di Dennis.
0: Mandiamo il saluto di Dennis. Allora, eccolo qua.
2: Veniamo. Vediamo se manda saluti.
0: Sì, sì, sì, no, no, lui manda saluti a tutti. Ancora non ha inserito Damiano perché non ha. Prima o poi inserirà anche Damiano nei suoi saluti. Laureiamo.
3: Carica batteria 100. Non in WhatsApp. Attiva il tuo messaggio vocale. Durata 2 minuti e 36 secondi. 2 dicembre 2024. No. Messaggio vocale. Durata 2 minuti e 36 secondi. 83. Pulsante indietro. Messaggio. Ciao Giuseppe, volevo augurarti una buona giornata di Pasqua. 83. Pulsante indietro.
0: No, dobbiamo cercare prima.
3: Denis Amica. Giulia Lo. Denis Amica Radio Voce.
0: Eccolo qua.
3: Con il tuo messaggio. Buona Pasqua anche a te. Messaggio. Ciao Giuseppe, volevo 300. Barra di scorrimento. Barra di scorrimento. Domani. Messaggio. Ciao Giuseppe. Domani mattina. Messaggio vocale, durata 58 secondi, 1 maggio 2025 alle ore 3, 5 maggio 2025, intestazione, righe 33 a 42 di 82.
0: Non sapevo perché non...
3: Il tuo messaggio vocale, durata, il tuo messaggio vocale, messaggio, ciao, il tuo, domani mattina, messaggio vocale, durata, 1 minuto e 30 secondi, 17 maggio, 19 marzo, intestazione.
0: Allora, dobbiamo trovare il messaggio del nostro Dennis. E non mi dice vai al messaggio più recente.
3: Messaggio vocale, pulsante, messaggio vocale, durata 1 minuto e 29 secondi, 19 marzo alle ore 20, ascoltato.
0: No, è troppo vecchio. Capitano, intanto sei tornato.
3: Marzo, intestazione. Messaggio vocale,
2: Damiano.
3: Durata 54 secondi, giorno 7 maggio. Messaggio vocale, durata 54 secondi, 7 maggio alle ore 20, ieri. Messaggio vocale, rispondi. Pulse, barra di scorrimento, condividi media. Pulse, rispondi. Messaggio vocale, ieri. Intestazione. Messaggio vocale,
0: eccolo qua.
3: Durata.
0: Eccolo, sentiamo il messaggio del nostro amico Dennis. E che richiesta farà fare? Sentiamo un po'.
3: Registrazione locale.
0: Eccolo qua.
2: Pronti.
5: Eccomi, eccomi, buongiorno, buongiorno a tutti e ben venerdì. Eh sì, come passa il tempo, eh?
0: Passa naturalmente il tempo,
5: io sono Dennis, buongiorno Giuseppe, saluto anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, saluto questa mattina, vediamo, beh, innanzitutto saluto tutti i tuoi ospiti che saranno con te a dialogare. E poi saluto Gina e il capitano della Marina. Bene, bene. E poi vabbè, Stefano e tutti gli altri. Bene, anche il peperoncino, Lucia, eccetera, eccetera. Bene, questa mattina con un saluto sì, a tutti. Insomma, mi piacerebbe ascoltare. Ah, magari che se riessero o il capitano o Gina una canzone di Annalisa. Bene, vi ringrazio moltissimo, rimango
2: in
5: ascolto e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao.
0: Allora, ha detto dobbiamo scegliere una canzone di Annalisa.
2: Piazza San Marco.
0: Piazza San Marco, questo è il
2: Piazza San Marco.
0: Che dice il nostro capitano, ci sei?
1: Eppure... Sì, sì.
0: Ah, ecco, c'era. Sei un po' sparito. Qua abbiamo Damiano che ti saluta dal Vaticano, quindi insomma.
1: Mi sono messo in fila.
0: A fare che?
1: Tutta questa gente, mi sono messo in fila, perciò.
0: No, perché sei sparito per un po', io addirittura pensavo fosse caduta la linea. Invece
1: no, non siete abituati a che io non parlo.
0: Damiano che saluta il capitano, fa anche
1: Damiano!
0: Il...
4: Salutiamo il capitano.
1: Damiano! Sulla via di Damasco.
0: Sulla via di Damasco. Allora, abbiamo detto piazza
1: Apollo.
0: No, no, no, dobbiamo dare il brano di Annalisa per il Dennis.
1: Largo la
0: foppa. Facciamo.
1: Piazza Affari, che piazza?
0: Piazza Venezia, come piazza?
1: Piazza San Marco. No.
2: Piazza sì, però... San Marco si chiama la canzone.
0: Vabbè, però è a San Marco e a Venezia, quindi.
2: Certo.
1: Allora, San Marco, il coso bimbo.
0: Vabbè, allora mandiamo Piazza San Marco.

0: Piazza San Marco e siamo in diretta quasi alle 5.30 più o meno,
1: 5.30 preciso.
0: Ecco qua. Allora, in questo momento siamo dislocati, il capitano a Milano e anche Giuseppe a Milano, mentre
2: siamo
0: abbiamo
2: nel fuso orario di Roma.
0: Fuso orario, fuso orario. Mentre
2: infatti noi abbiamo Marco Roma.
0: Sì, abbiamo Marco Roma.
3: Buongiorno capitano, buongiorno, come stai?
2: Il mio sogno di trovare Pamela da Madrid.
0: Allora,
3: oggi a Pontigna, vediamo se piove, non si sa.
2: Sta da Siracusa.
0: In questo momento che dice il tempo a Pontigna? A Roma com'è il tempo? E poi tra Roma e Pontigna è diverso, vero?
3: Sì, davvero sì, non stanno lontani però.
0: Sì, però a Roma piove.
2: No, io sono stato, non bevi.
4: No. A Roma no, non piove.
0: A Roma non piove, perfetto. Invece
2: a Milano ha piovuto.
0: Ieri a Milano ha piovuto, infatti.
2: Abbondantemente.
3: Sì. Ma comunque qua ci sta a piove, però. Almeno qua piove adesso, però le previsioni così dicono qualche goccia, però boh, speriamo che non piove.
0: Speriamo che non piove.
3: Speriamo che,
0: no. Speriamo che
3: speriamo.
0: Non piove.
3: Speriamo.
4: Marco di Roma.
2: Piove perché
3: sei sciupa femmine.
0: Allora, cosa pensate di questa giornata che è stata poi messa a mezzogiorno per tutte le squadre? Cioè domenica giocano tutti a mezzogiorno.
3: Ma è l'ultima? No?
0: È la penultima, però giocano tutti a mezzogiorno le squadre che devono poter conquistare sì. La Coppa.
3: Secondo me è più bello quando una volta le squadre giocavano tutti alle 2:30. Non ce n'era una, erano tutte a quell'ora. Per me sì. Era più bello il calcio. Invece mo una il venerdì, una il sabato, una la domenica, poi anche il lunedì. Cioè, è impossibile. È brutto, è bruttissimo il calcio così.
0: E in questi ultimi due giorni
4: c'è il derby e lo fanno
0: domenica.
4: Sera.
0: No, lo fanno domenica a mezzogiorno.
4: Roma Lazio.
0: Sì, sì, a mezzogiorno di domenica ormai hanno stabilito.
4: No, no, l'hanno rimandato a lunedì sera.
0: No, no, no. Cioè, almeno ieri sera alle 8:30 l'hanno anticipato a mezzogiorno.
2: Quello finto l'hanno rimandato.
3: La Roma quando gioca? A che ora?
0: Sempre a mezzogiorno.
3: Ha detto a mezzogiorno, dicono qua. Dice che è stata rimandata.
4: Lunedì sera.
0: No, Damiano.
3: Dicono da Roma che è stata rimandata.
0: A mezzogiorno.
4: Stato anno fa a mezzogiorno e poi invece l'hanno rimandato a lunedì sera.
0: Ma poi il TAR.
2: La notizia dell'ultima Vaticana.
0: No, quello del Vaticano è un po' in ritardo stavolta.
3: Domenica, guarda,
2: Vaticano,
3: che giorno
2: domenica? Al Vaticano c'è il fuso orario e giocano alle 8.
3: 15, 16, 17.
4: È il derby del Vaticano.
0: Il derby del Vaticano. No, si gioca a mezzogiorno comunque, almeno secondo. Proprio.
2: Perché dopo mangiato vanno tutti a mangiare una bella.
3: No, mezzogiorno e 30 giocano, tutte a 12:30.
0: Ma hanno detto proprio mezzogiorno, anche.
3: Cioè, no, 12:30, scritto come su internet adesso, guardo proprio. 12:30.
0: Sì, no, perché poi devono posticipare anche il tennis un po' a più tardi.
3: Aspetta, non tutto alle 12:30, però c'è sta pure qualcuna
0: a Roma
3: alle 3. No, Inter Verona.
2: Quattro che devo dare.
0: Ah, Inter
3: Atalanta Bologna alle 18:00.

0: Como Parma, Genoa Milano e Roma Lazio e Juventus Fiorentina.
1: Eh sì, tutte insieme giocano. Però non so se alle 12 o alle 12:30.
0: 5 partite, 12:30 dice però.
2: Ieri facevano giocare tutti insieme nello stesso campo di pallone.
1: Vabbè, ma
2: tutti insieme facevano una mucchiata insieme.
0: Allora, tutti ho capito insieme. Perché giocano tre partite, tre ore diverse dopo.
3: Sì, perché
0: dopo alle 3 l'Inter Verona, poi alle 6 Atalanta Bologna, Udinese Cremonese 8:45.
4: E allora lavorare quando abbiamo qualcosa.
0: Solo sì.
1: No, perché non hanno esigenze, cioè quelle che giocano insieme per evitare che ci possa essere un favoritismo, magari beh, tanto io
2: non so. Ci risultato la tua squadra e allora puoi ricordare i risultati.
5: Marco De Roma.
0: Un mio amico ha detto loro guadagnano miliardi. noi siamo qua
1: a parlare di loro. Allora chi è che
5: scende?
2: Quelli sanno far girare il pallone.
1: Scegliamo un brano?
0: Il capitano, dai, facciamo scegliere il capitano, che non ha scelto niente.
5: Io volevo dedicare una a Marco.
2: A Damiano.
0: Dai, ok, dai, pronti.
1: Sì, Damiano, dai, cos'è?
5: Amico
1: vai. De Renato Zero?
5: Bravissimo.
1: E allora, andiamo con Amico di Renato Zero.

0: Ecco, era il brano che il nostro amico Damiano ha scelto per...
1: Il amichetto mio, Marco.
2: Grazie, mi hai fatto emozionare, eh.
0: Hai visto, eh.
1: Non te l'aspettavi, eh?
2: No, no. No, sì, oh, sì, sinceramente sì.
0: Te l'aspettavi. Sì, te l'aspettavi. In questa trasmissione articolatissima stamattina, dove abbiamo Damiano e Marco e abbiamo anche il capitano, poi ci sono io, insomma, siamo
1: oggi là. Stiamo al completo.
0: Oggi siamo
1: manca solo Simona, che deve passare in farmacia.
0: Quella sta dormendo ancora. Manca Gina, che in Sicilia ci ha raccontato che avrebbe mandato un vocale, ma non l'ha mandato, quindi si vede che...
3: Sono la bocca piena, perciò non possono parlare.
2: È in vacanza.
0: È in Sicilia perché ha una classe... Gita scolastica. Ecco, allora, vi ricordate le vostre gite scolastiche? A questo punto.
2: Belle. Allora, ricordi, no?
0: Allora,
2: dico sempre che i ragazzi dovrebbero fare le gite.
0: Vediamo.
2: I ragazzi dovrebbero fare le gite proprio per questo motivo qua, perché gli rimane comunque nella storia, nel tempo.
0: Certo. Allora, come il capitano ricordi? Dove ha fatto le gite scolastiche quando ai suoi tempi?
4: E con Nautico andavamo in crociera noi.
0: No, lascia stare la crociera. Noi la gita scolastica.
2: Sempre di navi parla, sempre di navi.
4: Ma scusa, io a Nautico, cioè, noi andavamo. Siamo andati a Barcellona. Andavamo a Palermo. Con la nave ci abituavano. Oh. Ma guarda, le scuole elementari.
1: Sempre
4: scuole
1: nave, stavo.
0: Le gite delle scuole alimentari.
4: Le scuole alimentari. E la scuola alimentare andavamo dal salumaio, dal macellaio.
0: Ah, vabbè, ho capito.
2: Il macellaio.
4: No, io in terza media dove sono andato?
0: In genere si fa una gita all'alimentare, poi alla scuola media.
4: Scuole elementari non sono andato mai in nessuna parte, ma quelle gite piccole. Ai musei, quelle roba lì. Ma mai che dormivamo fuori.
0: No, si fa la gita di un giorno.
4: Alle scuole medie, la terza media, mi ricordo, non mi ricordo dove andammo. Mi ricordo, ma penso che andammo a Rimini, quelle parti là.
0: Invece sentiamo Marco, le gite scuole alimentari.
4: A Marco andava ai mercati generali.
1: I limoni, signora.
2: Mia madre ti portava ai mercati, nelle gite mercatali. Un giorno, e praticamente noi eravamo tre, non è che eravamo tanto felici, volevamo subito andare a casa, invece sai, i grandi piace girare per le cose, per le banche. Noi da bambini non volevamo questo qua. Comunque la gita, se parliamo di gita, è l'unica, cioè la gita che mi ricordo di più, che mi è rimasta impressa, è stata quella seconda media.
0: E dove siete andati?
2: Non potevano partire tutti e organizzarono una gita dei migliori della classe, quelli che avevano preso i voti più alti, perché c'era poco spazio, quindi fecero questa regola. E io sono rientrato nei primi 2-3,
0: sì,
2: tra i migliori della classe, quindi sono stato fortunato a fare una gita a Madonna di Campiglio una settimana. E quindi è stata un'esperienza grande, perché poi ci hanno scritto alla scuola di sci. Per imparare sci, e io ho fatto sci con ragazzi nati a Madonna di Campiglio, quindi bravissimi.
0: Sì.
2: Però la parte bella fu che un istruttore di Madonna di Campiglio disse loro questi sono nati qua, ma Marco sono 2 giorni che ha preso sci, questo è un talento. Allora loro dissero, ti va di fare, c'è proprio una gara importante,
0: sì,
2: saranno 100 ragazzi, ti va di fare una gara con noi, 100, mi fa, io in 2-3 giorni ti darò tutto quello che ti posso dare dell'insegnamento. E lui mi ha portato alla Desalpest, gara importante, che quando è sceso Alberto Tomba, il gigante intro mondiale. Sì. Quindi mi ha fatto scendere lì, ho fatto questa gara dopo 3 giorni, quindi poi fatto la gara ci hanno portato a un teatro per la premiazione, eravamo 100 tutti seduti, io stavo tanto tranquillo, ho detto vabbè, io sarò tra gli ultimi. E a un certo punto, quando dice terzo classificato di qua, là, poi dice secondo classificato, poi vince, mi fa la gara, mi fa De Luca, Marco, io ho detto ma sta con me, ma veramente
0: è stata una sorpresa.
2: quindi a casa della mia madre non me li sono ancora portati, a casa mia, a casa mia madre sono i quadri, le foto di me sulla, sulla premiazione, sul podio con la coppa e tutto quanto, e l'istruttore che è stato con me per una settimana che mi ha insegnato tutto questo qua. Allora sono riuscito a portare la coppa, che era quasi impossibile portarla, però mi piaceva veramente, perché poi l'ho fatto anche dopo, ma purtroppo essendo che uno abita a Roma, come fa poi a partire, sì, cioè non c'hai montagne vicino, i genitori miei non potevano portarmi, certo. Quindi
0: è stata un'esperienza. Sentiamo Damiano invece, come è andata le gite, dove sei stato tu, Damiano?
1: Non ho capito, scusa,
0: che gita hai fatto tu invece?
1: Io sono stato, non ho girato tanto, ho girato diciamo per l'Italia.
0: No, no, gita la gita scolastica, la gita scolastica.
2: Una gita in particolare che ti ricordi e ti è piaciuta di più e ti rimarrà sempre impresso in tutta la tua vita.
0: La gita scolastica.
1: Quella che mi è rimasta impresso, dove era? In Toscana, Arezzo.
0: Arezzo.
1: Arezzo, in Toscana, campo scuola.
2: Cosa è successo che ti ricordi? Cos'è che ti è rimasto?
1: È che stavamo a giocare a pallone con quelli da Arezzo, stavamo attaccati, stava non succede una rissa.
0: Quindi, invece la mia gita scolastica è stata alle grotte di Pertosa, perché il capitano dovrebbe ricordarle queste grotte, capitano.
4: Sì, è giù in Puglia.
1: Le grotte no, del capitano.
0: No, è in zona Salerno, Cilento. Pertosa.
4: Non ci sono mai stato a Pertosa, non ci sono andato.
0: Sono stato a queste grotte di Pertosa ed è stata la cosa che 5 o 6 di noi non vedenti c'eravamo persi.
4: Bello.
0: C'eravamo persi nelle grotte, avevamo il timore che adesso come facciamo, arriva la notte. Poi era una...
2: come hai fatto?
0: Niente, poi cercavamo di, c'eravamo staccati dal gruppo, io mi ricordo che avevo anche un registratore, dico beh, se non altro possiamo documentare quello che è successo, rimane registrato, perché già allora avevo 8-9 anni, avevo già la mania delle registrazioni.
2: Non a caso,
0: sì. E quindi però dopo un'oretta e mezza abbiamo sentito, cercavamo nel lì c'era veramente il silenzio oscuro e tetro, sentiamo le voci, silenzio, finalmente abbiamo sentito qualche voce, ma no, forse viene di qui, forse viene di lì, e poi ci siamo ricongiunti al gruppo ed è stata la gita più strana che ho avuto di nelle scuole alimentari.
2: Ma visto che hai parlato di registrazioni, sì, io ti faccio una domanda. Quindi oggi sono io che intervisto te come personaggio, voglio intervistarti stamattina. Allora, quando è stato il momento, il giorno che tu hai deciso che di fare radio? Ti hai detto questo per me è il mio lavoro, questo per me è la mia passione.
0: Ma
2: oltre a quando eri bambino, no? Cioè, chi hai incontrato? Da quando è che hai cominciato ufficialmente a aprire la radio?
0: No, io ho fatto radio da quando avevo 14 anni, quindi insomma mi hanno cercato subito, perché poi mi inventavo un sacco di cavolate, quindi ero il tipo che facevo le telefonate a casa delle persone per vedere cosa facevano, qualcuno ogni tanto mi mandava a quel paese, insomma...
2: Ma tu hai collaborato con qualche radio all'inizio?
0: Sì, sì, ho lavorato in tutte le radio del sud da quando ero bambino fino adesso.
2: La radio in particolare, ti ricordi, sei rimasto in presta?
0: Ce n'è una che addirittura ho fondata, che si chiamava Ionica Radio, che ancora esiste, è una delle radio più grosse del sud. Bene, allora ragazzi, sono le 5.50.
2: Hai voluto la tua radio? Quando è stato il momento?
0: Il momento?
2: Quando hai voluto distaccarti? Dice adesso.
0: Si è staccato al momento che dopo c'è stato il matrimonio, la figlia.
1: Eccomi, ci sono.
0: E quindi parla. Per un po' mi sono staccato. Bene, sono le 5.50. 5.50 e 46 secondi, io direi di mandare un brano e poi facciamo l'ora tripla e poi man mano ci salutiamo, perché dopo deve arrivare la registrazione dell'intervista di mercoledì. Allora, chi sceglie il prossimo brano? Marco.
2: Marco. Dai, calmo, fermati, ti alzo.
0: Fermati, fermati.
2: Fermati, ti alzo, io qua.
0: Vieni qua.
1: Io non sto facendo niente.
0: No, no, è arrivato. No, è arrivato un
2: collega.
0: Un
2: vai, vai.
4: Prego. Allora. Vai, vai. Fermati e cammina.
0: Ecco, fermati e cammina. Mandiamo un brano, Marco. Allora,
2: vai, vai. Vai, vai, vai.
0: Allora facciamo così.
2: No, cioè, c'è un collega che è entrato e è arrivato in ritardo.
0: Mandiamo un brano di Baltimora che si chiama Maltempo. Speriamo che invece il tempo sia buono e uscito questa notte. Baltimora.

0: Era Maltempo di Baltimora. E siamo in diretta, intanto siamo collegati con Pontinia, dove Marco stava forse prendendo il caffè insieme.
1: Allora, sono stato al bar, ho preso un cornettino con la Nutella e un bel cappuccino sfumato.
0: Ecco.
1: E il solito collega di rito che facciamo da tanti anni, ecco. Ci incontriamo con questo signore solo il venerdì, e noi facciamo colazione venerdì insieme da anni.
0: Da tanti anni. Questo è il campanello della cassa, ding.
1: Bello, ecco, bello. Ecco qua. Il bello della diretta.
0: Il bello della diretta, che poi tra l'altro questa diretta verrà mandata in registrato per ben
1: Vabbè, visto che siamo in diretta, noi mercoledì sera avremo un grandissimo attore che è Gustavo Collini, italo argentino, e lui voglio dare solo gente su internet vede quello che ha fatto. Comunque ha lavorato a fianco di Vittorio De Sica, quindi
0: ecco.
1: Tanta roba.
0: Come detto, che si chiama?
1: Gustavo Collini.
0: Gustavo Collini sarà con noi mercoledì sera alle 20 per 20 di sera con Marco Roma. Sarà nuovamente con noi, quindi abbiamo questo attore, ve lo diciamo già da adesso, e quindi potrete riascoltare la nostra trasmissione oggi già nuovamente alle 7:30, alle 10:30, alle 13:30, ecco, alle 13:30, con una piccola interruzione tra le 15 e le 17, che siamo in diretta con Radio RVD per parlare di altri artisti, poi insomma fino a lunedì notte l'ascolterete ancora. Capitano, che sta facendo? Libera, ha fatto colazione il capitano, fa cicletto.
1: Il capitano
0: oggi un po' assente. Capitano,
2: eccomi, sto qua, sto guidando.
0: Ecco, questo è Damiano.
2: Ci sono sempre presente, lo dico sempre.
0: E invece il capitano è assente, non sappiamo dove.
1: Ogni tanto Damiano si addormenta.
0: No, sta guidando, dai, se guida.
2: No, sto guidando, ma
1: va bene.
0: Ecco.
2: No, ma la mattina lo sai che c'è? Che magari io mi metto la sveglia troppo presto, alle
0: sì.
2: 4.
0: Sì.
2: Poi dico, vabbè, il collegamento c'è il 40, me ne sveglio e mi riaddormo.
0: E ora devi mettere la sveglia alle 4:30.
2: La metto più tardi, la metto alle 4:30. No.
1: E stamattina invece mi ha chiamato veramente in videochiamata alle 4:30.
2: Stamattina sì, perché mio padre stava andando al lavoro, meglio ho detto domani mattina svegliami,
0: quindi bene, capitano.
2: Il problema è perché faccio le ore piccole, è che faccio le ore piccole. Vado a dormire tardi, anche questa notte sono andato a dormire, che erano le 3.
0: Quindi un'ora hai dormito praticamente?
2: L'ora e un quarto.
1: Io se lo faccio una volta a settimana e sto diciamo distrutto. Lo fa tutti i giorni, veramente dorme tipo un'ora, mezz'ora.
2: Marco è testimone, lo sa benissimo che dormo.
1: Lui veramente.
2: Vabbè, io comunque sono abituato, perché comunque
0: ecco, recupera il pomeriggio. È arrivato il capitano quando
2: bravo, recupera il pomeriggio.
0: Recupera il pomeriggio.
2: Io per esempio, ecco, abituato vita diciamo per locali con i DJ, lavorando per i locali. Tante volte tornavo a casa alle 4, cioè mi cambiavo solo e poi andavo al lavoro.
0: E quindi per forza di coprire poi.
2: Andavo a lavorare direttamente senza manco andare a dormire.
0: Ecco. Allora, Marco, l'ora tripla è arrivata, sono le 5:58, ma che facciamo l'ora tripla. E vabbè, Marco, vai con l'ora tripla.
1: Vai. È arrivata l'ora tripla, Giuseppe Cesena e anche il capitano e Damiano dal Vaticano e Marco Roma per sempre.
2: Marco Roma, grande amico, grande fratello.
0: Grande fratello, VIP.
2: È un grande fratello, Marco VIP. Roma. Lo amo.
0: Bene, ragazzi, sono le 6. 5,59
2: Amore di Gerardo.
0: Ce ne andiamo Nicola? Perché ecco, ce ne andiamo perché dobbiamo andare all'intervista di mercoledì e scegliamo un brano per i saluti. Allora,
2: ma più
1: bella cosa di Eros Ramazzotti.
0: Più bella cosa di Eros Ramazzotti. Allora,
2: Giuseppe, scusa se ti do del tu.
0: Sì.
2: Dico, ma l'intervista quella di mercoledì adesso, con Clementino adesso parte.
0: Adesso. Parte adesso.
2: Che me la metto, diciamo, a sentirla. Sì. E poi ci ricolleghiamo a meno 10.
0: Sì, meno 10. Più bella cosa e poi arriva l'intervista. Ok, ragazzi, allora buona giornata, capitano.
2: Bye, bye. Buona giornata a tutti, buona giornata, capitano, è stato un piacere conoscerti.
0: Così.
2: Vai. E mi raccomando, il camion vuoto.
0: Come il camion vuoto perché si vende, va bene.
2: La signora Limoni.
0: Andiamo con Limoni, andiamo con più bella cosa. Ciao ragazzi, a dopo.

0: Amici di Disabili International Radio e anche le radio collegati, siamo qui ancora una volta questa sera per avere con noi un
1: grande campione.
0: Eccolo qua,
1: Piervito Grisù.
0: Eccolo qua, Piervito Grisù, buonasera.
2: Buonasera, buonasera.
0: Eccoci qua, puntualissimi alle 20 di sera, come appunto 20 di sera questa programmazione che dura circa una ventina di minuti, e siamo con Piervito Grisù. Allora Piervito, le domande sono fattibili anche dai nostri radioascoltatori, se vogliono al 320 19 78 490. Salutiamo le radio che sono collegate con noi, a parte Disabili International Radio, abbiamo varie radio in Sardegna, Radio Corallo, Radio Team 2000, Radio Studio Sound ed altre ancora che si collegheranno prossimamente.
2: E che salutiamo ovviamente.
0: Sì, che salutiamo, giustamente. Allora, sì. Piervito Grisù, sembrerebbe che fosse deve essere un siciliano, invece no, dall'accento mi pare che sei tutto Napoli.
2: Sì, sì, campano, sono salernitano in realtà.
0: Salernitano, quindi il paese di origine qual è, Piervito?
2: Sì, io sono nato a Salerno e in questo momento diciamo sono di Ponte Cagnano.
0: Ponte Cagnano, sì, sì, sì, è un paese che si conosce, vicino all'autostrada, ci sono stato qualche volta anch'io. Bene, allora, le domande che voglio fare agli ascoltatori, le posso fare al 320 19 78 490, invece le domande che pone Marco le lasciamo fare a Marco. Allora, intanto la prima domanda che facciamo è come hai scoperto di avere la voglia di essere un rapper, come hai scoperto di capire che la musica era fatta per la tua vita?
2: Diciamo, ho iniziato che ero molto piccolo con i brani classici napoletani.
0: Ah,
2: quindi... Poi dopo negli anni è stata una necessità, ovviamente, visto che comunque io ho iniziato negli anni 90, quest'anno festeggio i 30 anni diciamo di carriera musicale. E negli anni 90, quando ho iniziato io, era tutto diverso, ovviamente non c'erano i social, diciamo, è stata più che altro una necessità, un'esigenza diciamo, di raccontare tutto ciò che era la periferia,
0: sì. Okay?
2: La storia degli ultimi, perché raccontare la storia dei vincitori è semplice, raccontare tutto ciò che è degli ultimi
0: è molto più difficile,
2: però è necessario.
0: Quindi tu sei vicino agli ultimi, sei vicino alle persone?
2: Ovviamente sì, io sono impegnato socialmente da 30 anni, chi mi conosce mi segue da sempre, sono vicino agli ultimi, racconto la storia degli operai, racconto la storia delle casalinghe, di chi non ha visibilità, di chi non ha voce, racconto i soprusi, la mia musica è contro ogni tipo di violenza di genere, contro ogni tipo di guerra, faccio spesso incontri con i ragazzi nei carceri, nelle scuole, collaboro con il Giappone Film Festival. Quindi impegno a 360 gradi.
0: Bene, allora Marco, hai altre domande dopo questa introduzione di Piervito?
3: Altre domande? Io sono 100 da dedicare a lui. Ho aspettato questo momento.
0: Va bene.
3: Allora, io e Piervito ci conosciamo già da parecchi anni e sono onorato di riportarlo in diretta dopo tanti anni. E so che lui mi ha fatto un regalo oggi, che mi ha presentato. Giuseppe, sente un po' di rumori sotto, eh?
0: E questo dipende probabilmente dall'altra linea, non siamo noi.
3: Ok. E ci ha donato dell'album e praticamente il 1° maggio l'ho sentito e mi ha fatto questo regalo di venire in diretta con noi, visto che so che lui è stato intervistato da parecchie radio e TV. Oggi è andato in TV in diretta. Volevo sapere com'era andata oggi la trasmissione al canale 8 TV 8.
2: Sì, è andata benissimo come sempre. sempre con sempre grandi vibes e grandi sorrisi, ovviamente.
0: Probabilmente il tuo microfono, per Vito, che ha qualche problema di telefono. Vabbè, comunque, continua pure.
2: La viva voce adesso penso che andrà bene.
0: Sì, se togli via voce, okay. Sei sicuro.
2: Ok.
0: Quindi?
2: Sì.
4: Come è stato realizzato l'album? Come ti è venuto questo album? L'ispirazione, da dove ti è venuta?
2: No, avevo la necessità di raccontare tutto ciò che mi è successo negli ultimi anni. Una malattia, una separazione con la mia ex compagna, cioè storie vere, non il racconto della lista della spesa o la marca dei vestiti, storie vere.
4: Allora io ti volevo chiedere, io so che ai tempi Covid, dove tutti abbiamo passato un momento difficile, tu sei stato l'unico cantante in Italia ad aver inventato una cosa, che io so, però voglio che la racconti te e tutta l'Italia.
2: Sì, durante il Covid, ovviamente per tutti gli operatori dello spettacolo, era un momento difficile, il nostro comparto, quello sempre più, come si dice in dialetto da noi, più scapezzato proprio sì. Distrutto, depredato, disperato, e quindi non si lavorava. Io non faccio il cantante la sera, la mattina faccio, non lo so, un altro mestiere, io sono un musicista vero e vivo di musica, e quindi sono stato in difficoltà economiche perché non c'è stato nessun tipo di aiuto per noi.
0: No, veramente, è stato un periodo veramente...
2: Soprattutto per gli indipendenti. Allora io mi sono inventato, sono fatto del drive live. Cioè, nel senso, mi ricordavo il drive-in e ho detto, scusa, ma se mettiamo la gente in macchina, io sto sul palco e canto, e questa idea è piaciuta tantissimo, è venuta Rai 1 e poi da questo progetto hanno iniziato la mia idea, hanno iniziato che poi abbiamo fatto la prima tappa. L'ho fatta qui a Ponte Cagnano il 17 giugno.
0: Quindi poi si è sviluppata in altre parti d'Italia dopo la tua idea.
2: Sì.
4: Vabbè, lui ha fatto qualcosa che nessuno ha fatto, quindi quando la Rai ha parlato di lui e tutti i giornali ha inventato una cosa che nessuno aveva pensato, nessun cantante comunque. Ha anche rischiato, perché comunque ci ha messo la faccia, perché alla fine invece l'umiltà l'ha portato comunque, avere questa notorietà, porta comunque una cosa che nessuno c'ha. Quindi complimenti per quello che hai fatto a quei tempi, perché eravamo un po' tutti sofferenti, invece tu hai portato un po' il sorriso a tutti quelli che ti hanno seguito, come il mio.
0: Sicuramente. Bene, allora intanto vi ricordiamo che siamo in diretta, sono le 20 e 9 e 16 secondi, questa trasmissione la replicheremo su tutte le altre 90 rotti radio che sono collegate con noi anche venerdì mattina intorno alle 6 e 10 circa, e quindi potranno riascoltare i nostri radioascoltatori che siamo stati in questo 20 di sera con il nostro amico Piervito Grisù, al quale sicuramente Marco deve fare altre domande. Oppure,
4: certo. Allora ti volevo chiedere, quando è stato, perché io l'ho rivisto tante di quelle volte, lo pubblico tutti i giorni,
0: sì.
4: il video con Clementino, che tu hai cantato con lui, volevo che mi racconti di quel giorno, io non te l'ho mai chiesto, quindi te lo chiedo oggi per la prima volta, come è capitato quel giorno?
2: Eccomi qua.
4: Okay. Sì, benissimo. Hai sentito la domanda che ti ho fatto? Sì.
2: No, perdonami, perché...
0: È stato okay. un attimo assente.
4: Allora ti volevo chiedere una cosa e poi non ti ho mai chiesto, perché io quel video lo amo e come tu hai notato lo pubblico tutti i giorni su tutti i canali, no? Il video che tu canti sul palco in concerto con Clementino, e quindi non te l'ho mai chiesto, ma te lo chiedo oggi in diretta nazionale.
2: Dimmi
0: come è avvenuto quel
4: concerto che hai fatto con Clementino, non te l'ho mai chiesto.
2: Sì, ma ne ho fatti tanti con lui, mica uno solo.
0: Ecco, quindi tu ne sei a conoscenza solo di uno, Marco?
4: No, vabbè, io sì, non ne ho visto uno, però volevo sapere come è stato realizzato questa cosa con lui, diciamo.
2: Io e lui siamo amici da 25 anni. Lui mi apriva i concerti a me.
0: Ecco.
2: Ok. Siamo amici da 30 anni, veniva a casa mia, abbiamo fatto parte della stessa crew. C'è una grande stima, una grande collaborazione. Lui è venuto quando viene, diciamo, Pontecagnano, Salerno, diciamo, nella mia provincia, lui mi chiama sempre. Che rispetto, dal palco lui dice ovviamente: io ho iniziato a fare il rap e il reggae grazie a questi signori che noi abbiamo iniziato molto prima di lui. Diciamo, certo. Siamo i papà, io sono anche il papà di Rocco Hunt artisticamente.
0: Sì,
2: ho portato io Rocco Hunt la prima volta in televisione, c'aveva 16 anni.
0: Ecco.
4: Non hai mai pensato di realizzare qualcosa insieme a loro, di creare qualcosa con loro?
2: No, perché io faccio un percorso mio di artista indipendente, non mi interessa.
4: Giusto,
2: il mainstream a me non mi interessa.
4: Hai ragione, giusto, la condivido. Parecchi cantanti sono così.
2: Io ho rifiutato, io ho rifiutato Sanremo.
4: Ah. Perché?
2: È perché mi avevano scritto una canzone che non era la mia.
0: Non te la sentivi addosso?
2: No, e poi all'epoca Carlo Conti nel 2008 non aveva dato la possibilità di cantare in dialetto.
0: Ah, ecco,
2: quindi io ho detto in dialetto no.
4: Ma i testi delle canzoni le scrivi tu o hai comunque un paroliere?
2: Oh, io scrivo io i testi. Io li scrivo io anche per gli altri, anche non dico altri cantanti che tu conosci, perché dei testi miei sono anche dei cantanti che tu senti in radio. Io sono un autore di musica e di testi.
0: Bene, okay, vogliamo...
4: E la musica? E la musica chi è? Che la...
2: Io,
4: che
2: io sempre io.
0: Anche arrangiatore?
2: Sì, certo, soprattutto arrangiatore.
0: Perfetto, vabbè.
2: Io sono il basso, suono le percussioni.
0: Vuoi raccontarci dell'ultimo album che ancora deve uscire, che noi questa sera manderemo, di cui questa sera manderemo un brano in anteprima?
2: Sì. Allora, il disco si chiama Musica a pezzi. Sono, diciamo, una raccolta di brani degli ultimi 4-5 anni. C'è il brano con i Sub Sound System, c'è il brano con Anthony Johnson, che è un artista mondiale.
0: Sì.
2: Che cantava, diciamo, con Peter Tosh.
0: Ah.
2: Stiamo parlando di
0: reggae, sì, ricordiamo,
2: mondiali.
0: Certo.
2: E poi ovviamente ci sono dei brani nuovi. Questo disco.
4: Quanti brani è il disco?
2: Non ho capito, scusami.
4: Quanti brani ci sono nel disco?
2: 12 brani. Ci sono, sono 12 brani ed è la chiusura di un cerchio che praticamente come posso dire? È quello che può rappresentare meglio tutto ciò che io ho vissuto negli ultimi anni.
4: E venerdì esce il disco, giusto? Venerdì?
2: Sì, venerdì esce il disco.
4: Lo puoi raccontare, agli ascoltatori dove possono acquistarlo?
2: La Pecora Nera.
4: Dove possono acquistarlo il disco?
0: Un attimo.
4: Hai servito?
0: Pierpito voleva sapere, Marco, dove si può acquistare il...
4: Dove possono acquistarlo il disco?
2: Allora, per adesso venerdì esce su tutti
0: gli App Store.
2: Sì, sugli App Store, diciamo,
4: Spotify.
2: Mondiali.
0: Sì. Ma esce il disco con le 12 tracce o solamente un brano?
2: Non ho capito?
0: Esce il disco con le 12 tracce? Tutto il disco,
2: sì.
0: Perfetto.
2: Lo puoi trovare su ovviamente su Spotify, certo.
4: Amazon,
2: su tutti i digital store.
4: Ah, ok.
2: E poi diciamo, poi prossimamente da giugno si può acquistare diciamo nei negozi di musica, anche alla Feltrinelli, e poi ovviamente ai miei concerti.
0: Ecco, i tuoi concerti sai già più o meno quando iniziano, Pierpito?
2: Allora, io ho avuto un'operazione importante neanche 2 settimane fa.
0: Ah,
2: sono ancora
0: convalescente,
2: infatti sto un po' ancora a casa.
0: Sì, dobbiamo prima guarire bene, sì, certo.
4: Però carburare un po'. Carburare.
2: Abbiamo tante date in tutta Italia, chi vuole conoscere tutte le date basta che, diciamo, segue le mie varie pagine, sì. Pagine Facebook, pagine Instagram, TikTok, basta che scrive Pirvito Crisù.
4: Allora, volevo farti darti una sorpresa, un annuncio, sì. Sicuramente tu sarai felice, ne saranno in pochi, però io ti ho detto che c'avevo una cosa bella da donarti, ti avevo detto dopo l'intervista, e io ho creato un format di un programma in TV che uscirà tra poco, e voglio che tu sarai ospite in TV, che ci sarai, quindi quando sarà il momento io ti farò l'invito, se tu accetterai ti voglio con me in TV.
2: Basta che
4: insieme a
2: sì.
0: E località.
4: Sì, sì, a Roma, comunque a casa, giochiamo in casa.
0: Giochiamo in casa.
4: Sarà fatto tutto a Roma, quindi il programma nasce a Roma e sarei ospite a Roma nostro, insieme a altri star dello spettacolo.
0: Bene, sono le 20:16. Noi vogliamo anche parlare del brano che manderemo questa sera alla fine di questa trasmissione, che si intitola
4: Show.
0: Cosa vuol dire show, Pirvito Crisù?
2: Via. Vai via.
0: Vai via.
4: Beh, in napoletano io l'ho sentito parecchie volte, no? Quando per scaramanzia. Il napoletano, show, via malocchio.
0: Ah, okay, show.
2: Sì, è una formula antichissima, come la notte dei tempi.
0: Ecco.
4: Io mi ricordo al lavoro.
2: Una che mi ha insegnato mia mamma, e a sua volta mia mamma le ha insegnato a mia nonna gliel'ha insegnata la sua nonna, a bisnonna, a trisaula e così via.
4: Io mi ricordo un napoletano che un po' assomiglia a Pirvito, sì. Estetica, veniva col cilindro a lavoro, col cilindro e l'abito e nero, e veniva col sale, buttava il sale e strillava dicendo show, via malocchio, di Napoli.
0: Bene.
4: Sì, ma era storico, era conosciuto comunque a Roma, era conosciuto, non era uno, cioè tutti conoscevano, una persona che si vedeva una volta a settimana, veniva sempre, tutti volevano la sua benedizione, perché poi sul cilindro davano il soldino come benedizione, no? Quindi
0: bene, 20:19 siamo quasi pronti. Siamo pronti per ringraziare tutti.
4: Mancano quasi un paio di minuti per i saluti. Pirvito, ci mandi un saluto per questa intervista?
2: Dimmi, Marco, scusami.
4: No, tranquillo. Allora, manca un minuto, volevamo ringraziarti che sei venuto questa sera in diretta nazionale con noi.
2: Certo.
4: Perché anche se non si sente 100 radio da domani, dopodomani la tua intervista andrà ogni 3 ore registrata, oggi in diretta, ma da domani fino a lunedì mattina ogni 3 ore verrà mandata in onda, quindi ti ascolteranno
0: sicuramente
4: per 100 radio, sì, tante radio. E noi ti ringraziamo dell'intervista che ci hai dato, voglio che ci dai un saluto a noi.
2: Allora, io vi ringrazio Marco di cuore, ringrazio, diciamo, tutti i radioascoltatori e soprattutto tutti gli operatori, tutti i vostri colleghi da ogni parte d'Italia. Vi dico show.
0: Grazie,
2: oh,
0: allora.
2: No. Show. Yes, I know.
0: Allora,
4: grazie, caro. Sei una persona grandissima. Ti vogliamo bene.
2: Grazie Marco, grazie mille, grazie a te. Un abbraccio a tutti, un bacione, a presto.
4: Sentiamo presto.

0: il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Cechia e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

E alle 6.31 ci colleghiamo adesso con Nicola Nucci che ci parla dei cantanti di oggi. E poi naturalmente avremo il nostro Matteo Comi che ci parlerà del campionato di baseball per non vedenti.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è il vostro scrittore preferito, o almeno così spero. Sono Nicola Nucci, scrittore, sceneggiatore e autore di tanti libri, tra i quali forse il più famoso Trovami un modo semplice per uscirne, premiato anche come finalista al premio Italo Calvino. Tra le altre cose ho scritto da pochi mesi un nuovo libro che non è in questo caso un romanzo, ma parliamo principalmente di anni 90 e 2000. Si chiama Gli anni Litmania Dance. Potete trovarlo in tutti gli store online e fisici, quindi le librerie e Amazon, IBS e alla fine dove volete. Io sono Nicola Nucci, mi potete trovare anche sui social, mi potete trovare ovunque e vi consiglio di seguire i miei spazi. Io sono presente su Facebook, sono presente su Instagram, sono presente su Threads e anche su X, il vecchio Twitter, diciamo così. Principalmente nelle mie opere parlo di anni 90 e di anni 2000, ma non solo, mi contraddistingo anche per parlare di questi anni un po' caotici, questi anni moderni che alla fine sono in tanti casi, almeno per quanto riguarda la musica, una copia sbiadita forse di quello che abbiamo già vissuto. E tant'è che proprio nella puntata di oggi vorrei parlarvi delle analogie tra questo nuovo millennio, adesso siamo nel 2026, rispetto a magari quello che succedeva 30 anni fa. Adesso la musica sta cambiando, chiaramente Sanremo stesso ci ha dato la dimostrazione che il mondo della musica è sempre meno attento alla musica e molto più attento rispetto a una volta al look e ai modi di selezione attraverso i social. I cantanti che qualche anno fa avevano una priorità a livello televisivo, come Renga, Anna Tatangelo o Malika Ayane, nel frattempo sono stati forse sopravanzati da una nuova generazione di cantautori che fa forse dell'irruenza fisica in tanti casi e del proprio look una cifra stilistica e canora. La musica è sempre filtrata attraverso l'autotune, spesso correttori vocali di ultima generazione che danno alla fine l'idea di interfacciarsi con una voce mascherata, alla fine una voce quasi robotica. L'autotune non viene usato solo e sempre per un discorso di intonazione, ma può essere anche una cosa stilistica e

figlio di Alessandro Gassman, Leo Gassman. Di fatto sta passando tutto di padre in figlio, e quindi la musica è alla fine lo specchio del nostro paese che va incontro a un cambio generazionale importante. Quindi di questa puntata metterei l'accento appunto sul fatto che la musica sta cambiando e questo cambio generazionale purtroppo è necessario come tutto quello che ci circonda. È ciclico e obbligatorio. Dispiace un po' che alla fine a parlare di musica e a scrivere di musica e a vivere alla fine anche di musica siano purtroppo sempre le stesse famiglie, che non ci sia un grosso cambiamento, però questo ne parleremo in un altro spazio, in un'altra puntata. Intanto vi ringrazio e vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre qui su Disability International Radio, sempre qui con me, Nicola Nucci.

0: lo racconto io al campionato di Baseball per Ciechi. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti. A voi i risultati della quinta giornata che si giocava tra 9 e 10 maggio. A Iglesias, la Fortitudo Bologna White Sox era ospite dei Turbos Cagliari, vittoria degli ospiti per 4-3. Al Pierpaolo Cesare Vita di Firenze, la Fiorentina BXC si imponeva al settimo inning per manifesta di superiorità per 14-3 sull'Unime Messina. A Roma, la Roma All Blinds ospitava i Blind Fighters di Sesto Fiorentino, vittoria dei Capitolini al tiebreak per 11-10 dopo 10 inning. La domenica, altre due gare il 10 maggio, tutte al JF Kennedy Center, dove i Lampi Milano al mattino ospitavano i CSU Hurricanes Saronno, vittoria dei Lampi per 5-0. Nel pomeriggio i Thunder FC Milano ospitavano la Leonessa Brescia, vittoria degli ospiti al 7 Wini per manifesta superiorità con risultato di 14-2. Giornata di esordi con Baluce per l'Unione Messina, tre giocatori ipo e non vedenti, mentre tra i vedenti ben tre le novità. La Roma All Blinds schierava Salvatore Mazzara, i CSU Hurricanes saranno Ivan Monticelli, mentre i Thunder FC Milano Daniele Montella, tutti e tre come difensori vedenti. Prossimo turno, questo nel turno precedente il quinto avevano riposato i Blind Caralis, mentre ora andiamo ad illustrare le partite che si giocheranno tra il 16 e il 17 maggio. Sabato 16 maggio si partirà al Pierpaolo Cesare Vita, dove la Fiorentina BXC ospiterà la Roma All Blinds alle ore 14. Alle ore 15:30 Iglesias, Turbos Cagliari riceveranno i Lampi Milano, mentre alle ore 16 in quel di Messina, l'Unione Messina ospiterà i CSU Hurricanes Saronno. La domenica sempre Iglesias alle ore 10, Blind Caralis contro Thunder FC Milano, mentre alle ore 14 l'incontro di cartello tra le due formazioni entrambe a punteggio pieno, con la Leonessa Brescia che al Sebastiano China ospiterà a Bergamo la Fortitudo Bologna White Sox, riposeranno i Blind Fighters di Sesto Fiorentino. Mi raccomando, continuate a seguirci e a rimanere informati su tutto quello che accade nel mondo del baseball ai BXC e Libici. Dal vostro Matteo Comi una buon proseguimento e ricordate sempre che nulla è impossibile se ci credi.
1: Invia messaggio.

0: con la signora Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia, buongiorno, eccola qui. Buongiorno Maria Grazia.
1: Bene.
0: Tutto bene?
1: Mi sentite, vero?
0: Certo, certo, ti sentiamo benissimo. Il tempo com'è in Sciacca?
1: Non piove, però tira vento.
0: Non piove e tira vento, va bene. Uh-huh. Allora, oggi che poesia leggeremo?
1: Una poesia che parla di felicità.
0: Ah.
1: Il titolo è Che cos'è la felicità?
0: Che cos'è la felicità, insomma. Allora, noi abbiamo il sottofondo che... Abbiamo il sottofondo già, eccolo qua, così io ho il modo di poter ascoltare la poesia, perché se suono io poi non riesco a capire quello che dici, perché devo suonare, cioè due cose insieme non si possono fare secondo me,
1: certo.
0: O sì, perché o suono e sento la tua voce però non sto attento alle parole, oppure sto attento alle parole e non suono, e allora preferisco mettere un sottofondo qualsiasi che si senta bene la tua voce. Allora, perfetto. Allora, puoi partire, Maria Grazia.
1: Sì. Allora, il titolo della poesia di oggi è Che cos'è la felicità? La felicità potrebbe essere il più bello degli imprevisti. Quando meno te l'aspetti, ecco chi arriva per farti rallegrare, per farti gioire. La felicità è ancora più bella quando si può condividere con la persona amata. La felicità potrebbe essere una bella novità che viene ad alleviare la nostra monotona quotidianità. A volte abbiamo la felicità a portata di mano e non la sappiamo apprezzare perché non ce ne rendiamo conto. Tutto ci sembra scontato, ci sembra dovuto. Per essere felici chissà cosa vorremmo, cosa ci aspetteremmo. Però basta poco per essere felici. Infatti, un vecchio detto dice: chi si accontenta gode. Afferriamo al volo la felicità, perché è un dono prezioso che ognuno di noi conquisterà. Grazie, alla prossima.
0: Grazie, Maria Grazia. Allora, noi mandiamo adesso un brano di Raffaella Carrà che si chiama appunto Felicità. Tata, felicità, tata.

0: e noi siamo qua direttamente dal Vaticano.
1: Quella gara stupenda, stupenda.
0: Ecco qua, è stata la richiesta della nostra signora Mara Grazia da Sciacca in Sicilia. Che ha...
1: Ciao signora Mara Grazia.
0: Ecco qua, ha detto dobbiamo mettere qualcosa sulla felicità, per non mandare sempre Albano e Romina abbiamo scelto Raffaella Carrà. Bene.
1: Raffaella Carrà per la sua carriera ha scelto la vita comunque di non sposarsi, di non avere figli, niente. Ciao. Ciao a me. E quindi ha dedicato tutta la sua vita allo spettacolo. Comunque si è privata della famiglia, si diventa mamma.
0: E beh, certo.
1: Però per amore del porco scianico.
0: Vabbè, però ha avuto tanti figli, ha avuto tante persone.
1: Tanti figli acquisiti.
0: Figli acquisiti, tante volte.
1: Era l'unica, poi delle poche italiane a livello internazionale, no? Cantava, certo, in spagnolo, ballava, lei è stata intervistata con Sylvester Stallone a quei tempi e tutta quella gente, attori e attrici americani di Hollywood, cose che oggi noi italiani non ci riusciamo a arrivare a quel livello là, ma lei c'era.
0: Ebbene, è arrivata, sì. Allora, dal Vaticano.
2: Eccoci. Damiano di Gede del Vaticano.
0: Togli la via,
1: l'ho ribattezzato.
0: Togli la mia voce, perché altrimenti.
1: Giuseppe, senti male, vero? Perché sì. Via voce della cassa.
0: Sì, sì, c'è la via voce. Togli la via voce, Damiano.
1: Cioè, metti via voce del telefono. Alza il volume del telefono.
0: Togli la via voce, perché altrimenti si sente cupo. Si sente come se. Adesso va meglio, come se avessi un fazzoletto davanti al microfono, si sente quando
3: sì, ovattato, si dice
0: ovattato, bene. Allora, sono
3: Marco, digli un po' che ti ho fatto vedere, mo che sei entrato.
0: Che gli hai fatto?
1: Allora, praticamente mi ha fatto vedere l'interno del Vaticano, cose che nessuno può vedere, ha mai visto. Io da quando sono nato a oggi non ho mai visto l'interno, perché io solo che vive dentro il Vaticano e ci lavora. Ho visto la Cappella Sistina da vicino, proprio a pochi metri.
3: Davanti proprio
1: la Cappella Sistina e i giardini del Vaticano.
0: Sì.
1: Perché ogni
3: stradino, il giardino quello al labirinto, diciamo.
1: Sì, il giardino, praticamente ogni stradina ha un nome, no?
0: Certo.
1: Ha un nome all'esterno, quindi bellissimo, come veduta. Veramente bella.
0: Bene.
1: Io l'avevo mai visto.
0: Allora, ricordiamo che noi 20 di sera, il mercoledì sera, fino adesso abbiamo presentato 93-17, poi abbiamo presentato Pier Vito.
1: E poi intervisteremo il grande Gustavo Collini, attore e danza butto ballerino mondiale d'italo argentino.
0: Doppiatore e tutto, insomma, un po'.
1: Lui è stato, ha prodotto produzione, regista e recitava a Rai 1,
0: sì,
1: nel suo programma, e poi al Dobloni di Venezia insieme a grande Vittorio De Sica. Loro hanno aperto le due tournée a teatro a Venezia, quindi lì lo possono posare le grandi, come lui lo è stato. Poi c'è una grande storia dietro che ora non possiamo dire.
0: No, allora la diremo mercoledì. Allora abbiamo detto Gustavo Collini o Augusto?
1: Gustavo
0: Collini, sembra perfetto. Avremo questo grande attore che sarà con noi mercoledì sera, quindi se volete potrete chiamarci al 320 1978 490. Vi ricordiamo invece l'appuntamento di oggi pomeriggio con Stefano Manenti a Romi nel pomeriggio alle 15.
3: A che ora?
0: Alle 15.
3: Alle 3.
0: Oggi,
3: okay.
0: Alle 3. E niente ragazzi, sono le 6:52 e 5 secondi. Salutiamo anche la nostra signora Simona che sta dormendo.
3: Purtroppo non la chiamo perché
0: dorme.
1: Stelluccio, è morta la suocera stamattina.
0: Sta dormendo. Quindi...
1: È morta la suocera.
0: Ecco. Marco, allora tu sei pronto per il. Abbiamo aperto stamattina oppure piove ancora?
3: No, qua c'è il sole, qua da me c'è il sole.
1: No, da me no, da me è un po' scuretto, però sto aprì piano piano, dai. Piano piano.
3: Qua hai visto, qua c'è il sole. C'è sta qualche nuvola, però per il momento ancora
1: forse non fa niente, qualche lacrima così.
0: Bene ragazzi, allora io direi quasi quasi, quando volete, di far partire la sigla e ci salutiamo, così ci lasciamo e ci sentiamo lunedì naturalmente. Allora, siete pronti? Andate
1: a tre? Sì. Non a
3: vai.
1: Tre.
3: Sono prontissimo.
1: Vai. Vai a tre. Uno, due e tre. Signore e signori, a voi
3: la sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E anche con Damiano dal Vaticano e Marco Roma da Pontinia. Insomma.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Ragazzi,
1: buona giornata oggi.
0: Buon weekend, ci sentiamo lunedì mattina e buone repliche a tutti. Ciao ragazzi, ciao.
3: Ciao ragazzi, buona giornata a voi.
0: Grazie, ciao.
3: Ciao,
0: ciao. Ciao, ciao, ciao. Grazie ai ragazzi che ci fanno gentilmente compagnia e noi ce ne andiamo. Sono le 6:54 in questo momento. Vi ricordiamo che se vorrete potete lasciare in questi giorni, venerdì, sabato e domenica, le vostre richieste al 320 19 78 490, 320 19 78 490. Salutiamo anche Nazareno, il nostro amico di RVD. Ciao ciao a tutti quanti che segue su Radio RVD con le sue notizie e a presto.

0: In Spagna sono le 5 del mattino, le 4 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Excel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
0: In Spagna sono le 6 del mattino, le 5 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Excel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Discorso, discorso, discorso.
4: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
5: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
6: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
7: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Paseo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
8: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas, in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
9: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
0: In Spagna sono le 7 del mattino, le 6 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Excel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
10: Marta, un'inchiesta sulla morte di 5 italiani alle Maldive. Stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità e non sono più riemersi dall'acqua. Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice di Genova, e la figlia 23enne, Gianluca Benedetti, originario di Padova, istruttore subacqueo, Federico Gualtieri, 31 anni, di Borgo Manero in provincia di Novara, appassionato di subacquea, e Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poerino in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Trovata al momento solo un corpo, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi nella zona. È allerta gialla. Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran, quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino durati circa 2 ore. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e gli accordi commerciali e tecnologici. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan mette in guardia. Se la questione sarà gestita male, è possibile uno scontro, addirittura un conflitto. Calcio, sciolte le riserve per l'orario del derby della capitale, la prefettura ha dato l'ok alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica alle 12, in contemporanea con altre 4 gare. Confermata invece la finale del tennis al Foro Italico alle 17. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
11: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: Su Axel FM arriva un altro successo.
1: Professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
3: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: tariffe, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincon del Marinero, il mare, quello vero.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.

0: Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
1: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
0: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: L'Aia de Fagnabè Costa Dech. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Hai bisogno di una traduzione ufficiale in tempo record e al miglior prezzo? Agenzia di traduzione Elba Trad. Traduzione di testi, apostille, traduzione giurata di ogni tipo di documento in tutte le lingue. Tutto online con firma digitale e consegna in tutta la Spagna. Se sei a Tenerife, vieni a trovarci ad Adeje in calle Hermano Pedro 7, locale 2. Invia un'email a info@elbatrad.com oppure chiamaci al numero 687 058113. Agenzia di traduzione Elbatrad, servizio veloce e affidabile. Preventivo personalizzato su www.elbatrad.com.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25. In Spagna sono le 8 del mattino, le 7 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità. Tra le vittime una ricercatrice di Genova e la figlia 23enne. Trovato al momento solo un corpo. Nella zona è allerta gialla per il maltempo. Sentiamo Laura Carchidi.
7: Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice, studiosa dell'ambiente marino, professoressa associata in ecologia all'Università di Genova, e la figlia 23enne, Giorgia Sommacalla. Gianluca Benedetti di Padova, operation manager, istruttore subacqueo, capo barca. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Borgo Manero in provincia di Novara, anche lui appassionato di subacquea. E Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poirino in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Non si conoscono ancora le cause della morte, ma secondo le prime ricostruzioni il gruppo era partito ieri mattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving, i 5 italiani si sarebbero immersi e avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi. Le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano e sono tuttora sfavorevoli. Emessa un'allerta gialla per tutta la zona.
6: Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran. Quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il capo della Casa Bianca, con la Cina relazioni migliori che mai. Questa mattina, prima del suo rientro a Washington, nuovo bilaterale. Siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro. Il servizio è di Alessio Galea.
8: Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si è aperto ieri tra strette di mano e una sfarzosa accoglienza, seguita poi dalla consegna di un duro promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Sul tavolo i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina, alle relazioni commerciali e tecnologiche tra le due superpotenze. I due leader hanno concordato sia sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sia sul fatto che l'Iran non debba mai avere l'atomica. Sul fronte degli accordi nel comparto tech, gli Stati Uniti hanno autorizzato 10 aziende cinesi ad acquistare il secondo chip più potente di Nvidia. Durante la cena di Stato, Trump ha parlato di un bilaterale molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca il prossimo 24 settembre. La visita si chiude oggi con il secondo round di colloqui, preceduto da un bilaterale per il tè aperto alla stampa, poi il rientro a Washington.
6: La guerra in Ucraina è salito a 21 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che mercoledì notte hanno martellato la capitale Kiev, decine anche i feriti. Sul fronte opposto arriva la risposta di Kiev, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città russa di Ryazan, a sud-est di Mosca, 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Mentre Trump è in Cina, Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, attacca il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli esteri chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici. Protesta anche la presidente della Commissione europea von der Leyen. A stretto giro la replica del Cremlino. Al momento solo gli Stati Uniti sono mediatori nella risoluzione del conflitto. Sciopero di 8 ore il 25 maggio in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux, presidio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM Fiom Wilm. La multinazionale svedese ha annunciato 1.700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi. I sindacati si confronteranno sulla vertenza in vista del tavolo con il governo convocato sempre per il 25 maggio. Calcio ufficiale, il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme ad altre 4 partite. Dopo giorni di caos è arrivato il via libera della prefettura che ha accolto la proposta della Lega Serie A. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
9: Tra proposte, ricorsi e rinvii, ma soprattutto caos, finalmente si sa quando scenderanno in campo Roma e Lazio in occasione del derby della capitale. Nella serata di ieri è arrivato infatti il via libera dalla prefettura di Roma per anticipare la gara alle ore 12 di domenica 17 maggio. In contemporanea alle altre 4 partite di Serie A che riguardano la zona Champions, come Parma, Juve Fiorentina, Genoa Milan e Pisa Napoli. Non solo, perché è stato confermato il programma degli internazionali di tennis, con la finale maschile che rimane alle 17. Nelle scorse ore il numero 1 della Federtennis, Angelo Binaghi, aveva risposto così a un eventuale spostamento.
10: Noi ci siamo spostati per 25 anni e abbiamo un torneo che parte di un circuito internazionale, l'ATP, col supervisor qua dell'ATP, che non credo che abbia la possibilità di spostarlo solo perché c'è un deficiente, così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario del campionato di calcio fatto con i piedi.
9: Nel pomeriggio di oggi intanto è stato convocato in questura un tavolo tecnico per valutare i dispositivi di sicurezza da rafforzare.
6: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
2: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
1: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in Avenida Ernesto Sarti 14 a Playa de Fagnabè, Costa Dech. Prenota il tuo tavolo al +34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
3: ¿Necesitas una traducción oficial en tiempo récord y al mejor precio? Agencia de traducción Elbatrad. Traducción de textos, apostillas, traducción jurada de todo tipo de documentos en todos los idiomas. Trámite online firmados con certificado digital con entrega en cualquier sitio de España. Si estás en Tenerife, visítanos en Adeje, calle Hermano Pedro 7, local 2. Envía un email a info@elbatrad.com o llama al número de teléfono 687-0581-13. Agencia de traducción Elbatrad. Servicio rápido y de confianza. Presupuesto a medida en www.elbatrad.com.
4: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiama al 6 54 95 17 25.
6: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
7: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
8: No, in senso lato.
7: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
8: Devi darmi tempo.
7: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Max LFM, primi per scelta.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife.

0: tariffe. Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
1: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Real FM, corazón español, alma italiana.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire.

0: professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
1: Dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
2: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Paseo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
3: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
4: Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento e accessori. Ancora non ci conosci? Vieni a trovarci nei centri commerciali Parque Santiago 4, Parque Santiago 6, Siam Mall e Plaza del Duque. Skechers.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25. In Spagna sono le 9 del mattino. Le 8 alle Canarie.
6: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
7: Axel FM, corazón español, alma italiana.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Indagini in corso sulle cause della morte di 5 italiani durante un'escursione subacquea alle Maldive, mentre continuano le ricerche di 4 corpi. Al momento è stato trovato solo quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Tra le vittime anche la figlia di 23 anni, poi un istruttore subacqueo di Padova e due 31enni piemontesi, biologi marini. Erano tutti esperti e non è chiaro se fossero lì in vacanza o se la loro fosse una spedizione scientifica. Ieri erano partiti a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Nella zona era stata diramata un'allerta gialla per il maltempo, tuttora in vigore. Secondo e ultimo giorno in Cina per Donald Trump, che oggi rientrerà a Washington. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo simile su come vorremmo finisse. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha affermato il presidente americano visitando i giardini a Pechino nel complesso riservato della leadership cinese. cinese dopo un colloquio privato di una decina di minuti con Xi Jinping. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha aggiunto il capo della Casa Bianca ieri a colloquio per oltre due ore con il presidente cinese, invitato alla Casa Bianca il 24 settembre. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e la guerra in Ucraina. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato il presidente cinese, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, è possibile uno scontro o addirittura un conflitto. Hezbollah ha colpito con un drone un gruppo di soldati israeliani nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano. L'annuncio del movimento filo iraniano, mentre delegati di Tel Aviv e Beirut hanno ripreso ieri a Washington i colloqui per il rinnovo del cessate il fuoco a pochi giorni dalla scadenza della tregua. Nelle ultime 24 ore le forze israeliane hanno dichiarato di aver colpito oltre 65 siti di Hezbollah. Nonostante la tregua in vigore dal 17 aprile, i morti nei raid sono almeno 400. Ergastolo è la condanna stabilita dalla Corte d'Assise di Padova per Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, morta due anni fa a Vigonza, nel Padovano, accolta la richiesta dei PM. Secondo quanto ricostruito, l'uomo prima avrebbe stordito con alcuni psicofarmaci la 33enne, probabilmente per inscenare un suicidio, poi l'avrebbe gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4. Omicidio premeditato e violenza sessuale, le accuse contestate all'uomo che non ha fatto mai ammissioni. Tennis internazionale d'Italia e Daniil Medvedev, l'avversario di Jannik Sinner in semifinale. I due saranno sul centrale del Foro Italico non prima delle 19. Dalle 15.30 invece l'altro match tra Luciano Darderi e Casper Ruud. In palio l'altro biglietto per la finale di domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo. Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
1: Hai bisogno di una traduzione ufficiale in tempo record e al miglior prezzo? Agenzia di traduzione Elba Trad. Traduzione di testi, apostille, traduzione giurata di ogni tipo di documento in tutte le lingue. Tutto online con firma digitale e consegna in tutta la Spagna. Se sei a Tenerife, vieni a trovarci ad Adeje in Calle Hermano Pedro 7, locale 2. Invia un'email a info@elbatrad.com oppure chiamaci al numero 687 058113. Agenzia di traduzione Elba Trad, servizio veloce e affidabile. Preventivo personalizzato su www.elbatrad.com.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Ma penso un po', vado di corsa e resto indietro e soffio il vento.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli la Periradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. La Periradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
4: Discorso!
5: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Alza il volume, sei su Axel FM.

0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra. Tradizione, fusione, passione.
1: ¿Necesitas una traducción oficial en tiempo récord y al mejor precio? Agencia de traducción Elbatrad. Traducción de textos, apostillas, traducción jurada de todo tipo de documentos en todos los idiomas. Trámite online firmados con certificado digital con entrega en cualquier sitio de España. Si estás en Tenerife, visítanos en Adeje, calle Hermano Pedro 7, local 2. Envía un email a info@elbatrad.com o llama al número de teléfono 687-0581-13. Agencia de traducción Elbatrad. Servicio rápido y de confianza. Presupuesto a medida en www.elbatrad.com.
2: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
3: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti, i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
4: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 10 del mattino, le 9 alle Canarie.
6: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
7: Axel FM, corazón español, alma italiana.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Potrebbe essere stata la cosiddetta tossicità da ossigeno a causare la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione subacquea alle Maldive, una condizione che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Tra le possibili cause anche la perdita di orientamento in un anfratto della grotta a 50 metri di profondità e le condizioni meteo avverse che stanno rendendo ad alto rischio le operazioni di ricerca di 4 corpi ancora mancanti. L'unico che è stato recuperato ieri è quello della ricercatrice genovese 51 ventunenne Monica Montefalcone. Tra le vittime anche la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Gianluca Benedetti di Padova, istruttore subacqueo e capo barca, Federico Gualtieri, 31 anni, del Novarese, anche lui appassionato di subacquea, Miriel Odennino, anche lei 31enne, originaria della provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Secondo le autorità locali si tratta del peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive. È terminata la visita di 2 giorni di Donald Trump in Cina. Abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha affermato il presidente americano, arrivando al complesso riservato di Zhongnanhai, dove vive e lavora il presidente cinese. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo molto simile. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha aggiunto Trump, che ha invitato Xi Jinping il prossimo 24 settembre alla Casa Bianca. Sempre più grave il bilancio dei massicci attacchi russi sferrati nella notte tra mercoledì e giovedì nella capitale ucraina Kiev, almeno 24 i morti, tra cui 3 bambini, 50 i feriti. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi. Vittime anche sul fronte opposto, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città di Ryazan, sud-est di Mosca. 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Contro di noi in 2 giorni 1567 droni e 56 missili. I servizi studieranno possibili risposte, aveva avvertito il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli esteri di Kiev ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Ed eccoci qua proiettati nel weekend con Maurizio Rossi che torna con voi, l'appuntamento per quanto riguarda il mondo della tecnologia che ogni giorno vi portiamo nelle vostre case, nel vostro posto di lavoro, anche in auto magari, con Radio Web. Direi subito di partire che sarà una puntata anche oggi molto molto importante, ci sono ancora delle novità da svelare, state con noi.

E quest'oggi vogliamo subito parlare, amici, di questa notizia che riguarda lui, il patron di Apple, ovvero Tim Cook, che fa un passo indietro. Oddio, a seconda poi dalla prospettiva da cui si guarda questa cosa, potrebbe anche farlo in avanti, perché l'uomo che guida l'azienda che ha venduto più di 2 miliardi di iPhone nella storia consiglia di posare il telefono e andare a guardare fuori gli alberi, e lo dice in un'intervista, appunto, in una trasmissione televisiva, dove ha dichiarato: non voglio che le persone passino più tempo a guardare i loro smartphone che guardare qualcuno magari negli occhi, perché se non fanno altro che scorrere lo schermo all'infinito, non è così che, diciamo, la giornata si dovrebbe poi passare. Uscite, dice, e godetevi di più la natura. È un po' come se il CEO di McDonald's dicesse di mangiare più insalata. Ecco, Apple non è certo nuova a questo tipo di messaggi. L'azienda ha integrato la funzione tempo di utilizzo negli iPhone anni fa, uno strumento che dice quanto tempo si passa sullo schermo e permette di impostare limiti sulle singole app. Anche se poi l'iPhone è progettato da centinaia di ingegneri, il cui lavoro è rendere l'esperienza più fluida, coinvolgente e difficile da interrompere, diciamo così, le notifiche, i feed infiniti, refresh del dito, tutto calibrato per catturare e trattenere l'attenzione. Poi diciamo che, ecco, il CEO dice di andare magari a fare una passeggiata. È un consiglio che soprattutto intercetta quella tendenza reale, ovvero la generazione Z e i giovani adulti che stanno un po' abbracciando il minimalismo digitale, la digital detox, con un entusiasmo che ha riportato, diciamo, in auge oggetti che sembravano estinti come i vecchi BlackBerry, per stare raggiungibili senza varie distrazioni, fotocamere compatte per fotografare, senza aprire Instagram, iPod, lettori MP3 per ascoltare musica senza notifiche. Quindi il fascino un po' di questi dispositivi che fanno una cosa sola, la fanno senza chiedere costantemente la nostra attenzione. Quindi il CEO di Apple dice che bisogna uscire, godersi la natura, mentre invece il suo team progetta il prossimo modo magari per renderci ancora di più incollati allo schermo. In questo caso potremmo dire un po' una contraddizione. Beh, non c'è dubbio, l'incoerenza tuttavia non riguarda in questo caso solo Apple, ma una gran parte della Silicon Valley. Parlano tutti di benessere digitale, poi vanno di fatto a sabotarlo sistematicamente con i loro prodotti.

0: sarà.
1: Continuiamo ancora, amici, e parliamo questa volta di OpenAI. Beh, questa è una bella notizia, perché il Tribunale di Roma avrebbe annullato la sanzione di 15 milioni di euro inflitta ad OpenAI dal Garante per la protezione dei dati personali a fine del 2024. L'azienda californiana aveva comunque ottenuto una sospensione temporanea a marzo 2025. Non ci sarebbero commenti da parte dell'autorità italiana, ultimo aggiornamento sul sito risale proprio a un anno fa. E dopo un lungo procedimento istruttorio iniziato a fine marzo 2023, il Garante della Privacy aveva inflitto una sanzione di ben 15 milioni di euro a OpenAI per 4 violazioni al nostro regolamento generale sulla protezione dei dati. L'azienda californiana quindi non ha notificato all'autorità il data breach di marzo 2023 entro 72 ore, come di fatto previsto dalla legge sulla privacy. Ha inoltre trattato i dati personali degli utenti per addestrare ChatGPT senza una valida base giuridica, poi violato il principio di trasparenza e i relativi obblighi informativi. Infine non ha implementato un sistema di verifica dell'età, l'accesso ChatGPT, che è vietato ai minori di 13 anni. OpenAI quindi ha presentato ricorso contro la sanzione in quanto considerata eccessiva e molto superiore al fatturato generato all'epoca in Italia. L'anno scorso il Tribunale di Roma ha sospeso temporaneamente il provvedimento e quindi la sanzione per esaminare le cause nel merito. Lo stesso Tribunale poi ha annullato la multa. Beh, al momento non sono note le motivazioni della sentenza, non sono arrivati commenti dal garante, quindi l'autorità italiana era un po' stata la prima in Europa a bloccare il trattamento dei dati da parte di un'azienda che sviluppa modelli di intelligenza artificiale.

0: pizzeria? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
1: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
0: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: Fagna Bè, Costa Dèc. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
2: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
5: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
6: Quando sei con me il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: sempre.
1: Grande musica è questo brano che abbiamo ascoltato fino alla fine. Adesso però noi continuiamo. Signori miei, qua c'è un attacco informatico che di fatto blocca gli etilometri. E, sì, è un po' dell'incredibile quello che sta accadendo negli Stati Uniti, dove l'attacco informatico, diciamo, che ha colpito un'azienda, la Intoxalocol, che produce etilometri, sta lasciando quindi gli automobilisti bloccati per strada, nei parcheggi e nei garage. Semplicemente i veicoli non partono. La società ha confermato il problema raccontando in un comunicato ufficiale che i suoi sistemi al momento sono down. La violazione non è recente, è un fatto che risale al 14 di marzo, si tratta dunque di uno stop prolungato. Un portavoce avrebbe dichiarato alla redazione del sito TechCrunch che è stata presa una decisione di sospendere temporaneamente alcuni propri sistemi come misura precauzionale, quindi non sarà facile spiegarlo magari a chi si vede impossibilitato a mettersi al volante. Il principio di funzionamento di questi etilometri non è tanto diverso rispetto a quello dell'alcol look, diventato obbligatorio in Italia a fine di febbraio. Si installa sull'automobile e impedisce l'ascensione se il test eseguito rivela che il guidatore ha bevuto, per la sicurezza di tutti. Quindi peccato che in questo momento vieti di mettere in moto anche da sobri. Al momento non è dato sapere che chi è responsabile di questo attacco informatico a Intoxalcol, nel quale sia stata, diciamo, perpetrata questa violazione. Non si esclude che sia un ransomware con possibile sfiltrazione dei dati e richiesta per il pagamento di un riscatto, seguendo quindi un po' quella che è una dinamica che abbiamo già visto altre volte. Ciò che è ancora più grave è che non c'è una tempistica per il ripristino, vale a dire che il produttore ancora non è in grado di promettere una soluzione per tempi brevi.

0: più naturale.
1: Noi continuiamo ancora, amici, perché dopo la musica andiamo un po' nel futuro. Futuro, ma qui veramente ormai è presente. Ci sono dei pacchi molto presto che ci verranno recapitati anche dai robot. Infatti dovete sapere che dopo alcuni tentativi di consegna, come ricorderete, con i droni, Amazon ci vuole riprovare, questa volta assumendo dei fattorini robot. Il colosso dell'e-commerce ha difatti acquisito una società svizzera che ha sede a Zurigo, che è specializzata nella progettazione di robot urbani che sono adibiti proprio alla consegna dei pacchi. La notizia è stata riportata dal magazine The Information, ma non è stata ancora ufficializzata tramite i classici canali di comunicazione. Al momento non si conoscono i dettagli, diciamo, economici di questo accordo, tuttavia Amazon risultava già tra i principali investitori in River, come riportato sul blog dell'azienda. Beh, in base a quello che viene affermato da Amazon in una mail indirizzata ai propri fornitori, le intenzioni della società sono inizialmente quelli di affiancare i robot ai fattorini umani nell'ultimo miglio, cioè quello che separa il pacco, diciamo, dal destinatario. E diciamo che il robot di punta di questa flotta è il modello River One, che è dotato di 4 bracci meccanici e altrettante ruote che gli consentono di muoversi un po' con una velocità di 14 km orari. Il robot sarebbe in grado di percorrere le scale, anche di scendere autonomamente dal marciapiede, piede, bloccarsi in caso di pedoni, ostacoli o altri veicoli. A bordo c'è l'intelligenza artificiale che gestisce tutte le operazioni di consegna e di ritorno alla base, ma chiaramente è sempre presente un team online che è in grado di risolvere eventuali problematiche. C'è poi anche la versione 2 con alcuni miglioramenti proprio dal punto di vista del vano contenitore e della robustezza. Beh, queste le parole di Amazon ai fornitori. Comunque dice: siamo ancora all'inizio di questo percorso, man mano che andremo avanti coinvolgeremo voi assieme ai nostri team per poterci aiutare a testare questa tecnologia sul campo, raccogliendo dati concreti, tenendo conto anche dei vostri commenti per poter definire come

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Tra poco su Axel FM arriva un altro successo. Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
4: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o

0: pagare le tasse. L'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.

0: Bene amici, anche per quest'oggi noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata. Io mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre, il nostro appuntamento che viene rinnovato a lunedì alla solita ora. Intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana, restate con noi.
1: Axel FM, corazón español, alma italiana.

0: Hai bisogno di una traduzione ufficiale in tempo record e al miglior prezzo? Agenzia di traduzione Elba Trad. Traduzione di testi, apostille, traduzione giurata di ogni tipo di documento in tutte le lingue. Tutto online con firma digitale e consegna in tutta la Spagna. Se sei a Tenerife, vieni a trovarci ad Adeje in Calle Hermano Pedro 7, locale 2. Invia un'email a info@elbatrad.com oppure chiamaci al numero 687-058113. Agenzia di traduzione Elba Trad. Servizio veloce e affidabile. Preventivo personalizzato su www.elbatrad.com.
1: Discorso!
2: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Alza il volume, sei su Axel FM.

0: In Spagna sono le 11 del mattino, le 10 alle Canarie.
1: Il segnale orario di XLFM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: XLFM, corazón español, alma italiana.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo giorni di caos e incertezza, la Lega Serie A e la prefettura hanno trovato l'accordo sul derby della capitale. Roma e Lazio scenderanno ufficialmente in campo domenica 17 maggio alle ore 12. Confermata invece la finale degli internazionali di tennis, in programma domenica alle 17 al Foro Italico. Nelle scorse ore il presidente della federazione, Binaghi, aveva commentato così l'ipotesi spostamento.
4: Noi ci siamo spostati per 25 anni e abbiamo un torneo che parte di un circuito internazionale, l'ATP, col supervisor qua dell'ATP, che non credo che abbia la possibilità di spostarlo solo perché c'è un deficiente, così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario del campionato di calcio fatto con i piedi.
3: Riecheggiano a questo punto anche le parole di Sarri, durissimo dopo la finale di Coppa Italia. Ascoltiamolo.
5: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Ma io, se fossi presidente, non presenterei neanche la squadra. Tanto per noi è uguale a questo punto. Prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso. Si può rimediare facendo passare come qualcosa, è tutto normale, si gioca a mezzogiorno e mezzo. Ma ci sono quattro squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e le fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo. Questo non è calcio.
3: In contemporanea infatti giocheranno altre quattro partite, quelle che riguardano la zona Champions, cioè come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Nel corso della domenica poi tutte le altre, tra cui Inter-Verona, che vedrà la premiazione scudetto dei nerazzurri. Per la Serie B stasera l'andata dei play-out tra Bari e Sud Tirol, calcio d'inizio al San Nicola alle ore 20. Il prossimo 22 maggio invece il ritorno al Druso. Elezioni FIGC, svelati i programmi dei due candidati alla presidenza. Tre punti principali di Malagò: una Serie A più forte, investimento nei vivai, sviluppo nel calcio femminile, ammodernamento degli impianti, sostenibilità economica e il tema dei diritti audiovisivi. Tra quelli di Abete, oltre all'impiantistica sportiva, il ridimensionamento dei club professionistici, l'impegno a valorizzare i vivai e la detassazione di una quota delle sponsorizzazioni delle imprese nei confronti del calcio. Accennavamo al tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Dalle 15.30, meteo permettendo, il nostro Luciano Darderi è opposto al norvegese Ruud. In serata, Jannik Sinner incrocia il russo Medvedev, così il numero uno al mondo sul rapporto con l'altro azzurro in vista di una possibile finale.
6: Lo conosco ovviamente non benissimo, ci siamo allenati un paio di volte a Dubai, abbiamo giocato poi in Australia contro. È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Siamo una bellissima squadra e siamo anche fortunati, no? Che abbiamo tutti o tanti giocatori italiani nei primi 20, nei primi 25, nei primi 30. Ormai siamo veramente in tanti e questo credo che è la cosa più bella che esista, no?
3: Nel femminile, domani il match che vale il titolo tra la statunitense Coco Gauff e l'ucraina Elina Svitolina. Quanto al doppio, dalle 13.30 Bolelli e Bavassori sono in campo contro Eliovara e Patten. Giro d'Italia, oggi la settima tappa da Formia alla cima del Blockhouse in Abruzzo. Ieri, tra Pestum e Napoli, la vittoria di Davide Ballerini, la prima di un italiano in questa edizione. A macchiare la corsa, però, che vede ancora in maglia rosa il portoghese Eulalio, il tentativo di due diciannovenni di far cadere i ciclisti. Per entrambi è scattato il DASP urbano e la denuncia per procurato pericolo durante una manifestazione sportiva. In chiusura la pallavolo, esordio vincente per la nazionale femminile di Julio Velasco. Le azzurre nell'amichevole di Biella hanno sconfitto la Francia 3-0. Stasera le due selezioni di nuovo in campo, ma a Novara. È tutto dallo sport.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Lui è un esibizionista, senza dignità, sei mai stato.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli la Periradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. La Periradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow. Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi, premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
2: ¿Necesitas una traducción oficial en tiempo récord y al mejor precio? Agencia de traducción Elbatrat. Traducción de textos, apostillas, traducción jurada de todo tipo de documentos en todos los idiomas. Trámite online firmados con certificado digital con entrega en cualquier sitio de España. Si estás en Tenerife, visítanos en ADEGE, calle Hermano Pedro 7, local 2. Envía un email a info@elbatrat.com o llama al número de teléfono 687-0581-13. Agencia de traducción Elbatrat. Servicio rápido y de confianza. Presupuesto a medida en www.elbatrat.com.
3: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in Calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Pixel FM, una radio spagnola che parla italiano.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Ehi, hey, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25. In Spagna è mezzogiorno, le 11 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te. Axel FM, corazón español, alma italiana.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di 5 italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri 4, tutti esperti sub. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Nella zona era stata diramata anche un'allerta gialla per meteo avverso, in vigore ancora oggi e che rende ad alto rischio le operazioni di recupero. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8%. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici, da meno 2,1% a più 9,2%, e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla sul Lazio, Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. Ricompare anche la neve sopra i 1500 metri. Un miglioramento delle condizioni è previsto da domenica. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli Internazionali d'Italia. Due gli azzurri in campo. Dalle 15.30 Luciano Darderi è opposto al norvegese Rud. Dalle 19 Sinner se la vedrà con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale, in programma domenica alle 17. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Hai bisogno di una traduzione ufficiale in tempo record e al miglior prezzo? Agenzia di traduzione Elba Trad. Traduzione di testi, apostille, traduzione giurata di ogni tipo di documento in tutte le lingue. Tutto online con firma digitale e consegna in tutta la Spagna. Se sei a Tenerife, vieni a trovarci ad Adeje in calle Hermano Pedro 7, locale 2. Invia un'email a info@elbatrad.com oppure chiamaci al numero 687 0581 13. Agenzia di traduzione Elba Trad, servizio veloce e affidabile. Preventivo personalizzato su www.elbatrad.com.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Che fastidio, se guardi lo ripeto. Che fastidio, amico dell'amico senza il dito. Che fastidio.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra. Tradizione, fusione, passione.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
4: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
6: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
7: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Prendi nota. Viveretenerife.com. Un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com. Il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola. Diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci www.viveretenerife.com. Un investimento strategico per il tuo business.
1: ¿Necesitas una traducción oficial en tiempo récord y al mejor precio? Agencia de traducción Elbatrad. Traducción de textos, apostillas, traducción jurada de todo tipo de documentos en todos los idiomas. Trámite online firmados con certificado digital con entrega en cualquier sitio de España. Si estás en Tenerife, visítanos en Adeje, calle Hermano Pedro 7, local 2. Envía un email a info@elbatrad.com o llama al número de teléfono 687-0581-13. Agencia de traducción Elbatrad. Servicio rápido y de confianza. Presupuesto a medida en www.elbatrad.com.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna è l'una del pomeriggio, le 12 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
6: Axel FM, corazón español, alma italiana.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Faceva parte di una visita turistico-scientifica all'immersione in cui sono morti 5 italiani alle Maldive. La Farnesina in una nota ha confermato che sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le possibili cause, la cosiddetta tossicità da ossigeno. Indaga anche la Procura di Roma. Sentiamo Laura Carchidi.
8: Le vittime erano tutti subesperti con un brevetto speciale, ma a quanto risulta dalle prime indagini non avrebbero rispettato alcune delle leggi maldiviane per le immersioni, come quella che prevede la presenza di una guida locale per le escursioni nella grotta, oltre al fatto che la profondità massima consentita è di 30 metri, mentre il gruppo sarebbe arrivato almeno a 50. Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia locale sono diverse, dalla perdita di orientamento nella grotta, complice la scarsa visibilità per la sabbia smossa dalle onde, alla tossicità dell'ossigeno delle bombole, senza escludere la possibilità che uno dei 5 sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre quattro vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono anche oggi.
7: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina, una missione salutata come un successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
9: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano, che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia sulla questione di Taiwan Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi, non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan il segretario di Stato americano Rubio ha replicato a Xi dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Anche sul commercio restano i punti interrogativi e la domanda se la Cina avesse accettato di acquistare i jet Boeing, il portavoce del ministro degli esteri cinese ha glissato, definendo i legami economici bilaterali solo reciprocamente vantaggiosi. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz, Pechino però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca.
7: Negative questa mattina le borse europee, scettiche per l'esito dei colloqui a Pechino e preoccupate per la spirale inflazionistica. Piazza Affari peggiora e perde quasi 2 punti percentuali. Risale anche il prezzo del petrolio, che viaggia sopra i $105 al barile. Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. Inflazione risalita ad aprile in Italia, l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua, da più 1,7% di marzo. La stima preliminare era più 2,8%, a pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna. Scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Nel pomeriggio le due sfide che vedono coinvolti gli azzurri Dardari e Sinner. Il primo se la vedrà con il norvegese Ruud, il secondo con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale, in programma domenica. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
10: Al Foro Italico è tempo di semifinali. Anche quest'anno tra i migliori quattro Roma si gode due azzurri. Nel 2025 oltre a Jannik Sinner c'era Musetti, eliminato allora da Alcaraz. Questa volta insieme alla Volpe Rossa di Sesto Pusteria c'è Luciano Dardari, sulle ali dell'entusiasmo dopo la maratona vincente contro Hodar ai quarti. Il 24enne nato a Villa Gesell dalle 15:30, meteo permettendo, sfiderà il norvegese Ruud, un tempo numero 2 del ranking e vincitore del torneo di Madrid nella scorsa stagione. In serata invece, non prima delle 19, sarà la volta di Jannik, che sul proprio cammino incrocia di nuovo Medvedev, avversario di mille battaglie mai affrontato però sulla terra rossa, l'ultima volta a Indian Wells, uno dei 5 Masters 1000 vinti di fila dall'italiano, che in conferenza si sofferma così sulla nostra età dell'oro nel tennis e sul terreno da gioco degli internazionali.
11: È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Questa superficie tende a far rallentare un po' il gioco e quindi gli scambi ovviamente sono un po' più lunghi. Nell'altro senso abbiamo tornei totalmente diversi. Qua è il primo torneo che è un torneo proprio di terra.
7: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Axel FM.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo. Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperi Radio, l'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperi Radio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo, direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
4: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
3: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in Avenida Ernesto Sarti 14 a Playa de Fagnabè, Costa Adeje. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
1: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: Dalla mia pelle
2: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene.

0: Italianos. Vieni da Rosario con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
1: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social. Entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra. Tradizione, fusione, passione.
1: Discorso! Discorso! Discorso!
2: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il più 39 348 667 21 21. Corsi anche online da tutta Europa.
3: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 2 del pomeriggio, l'1 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
6: Axel FM, corazón español, alma italiana.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Faceva parte di una visita turistico-scientifica all'immersione in cui sono morti 5 italiani alle Maldive. La Farnesina in una nota ha confermato che sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le possibili cause, la cosiddetta tossicità da ossigeno. Indaga anche la Procura di Roma. Sentiamo Laura Carchidi.
8: Le vittime erano tutti subesperti con un brevetto speciale, ma a quanto risulta dalle prime indagini non avrebbero rispettato alcune delle leggi maldiviane per le immersioni, come quella che prevede la presenza di una guida locale per l'escursione nella grotta, oltre al fatto che la profondità massima consentita è di 30 metri, mentre il gruppo sarebbe arrivato almeno a 50. Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia locale sono diverse, dalla perdita di orientamento nella grotta, complice la scarsa visibilità per la sabbia smossa dalle onde, alla tossicità dell'ossigeno delle bombole, senza escludere la possibilità che uno dei 5 sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre 4 vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono anche oggi.
7: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina, una missione salutata come un successo successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
9: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano, che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua, il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan, Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi, non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan, il segretario di Stato americano Rubio ha replicato a Xi dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Anche sul commercio restano i punti interrogativi. E la domanda se la Cina avesse accettato di acquistare i jet Boeing, il portavoce del ministro degli esteri cinese ha glissato, definendo i legami economici bilaterali solo reciprocamente vantaggiosi. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz, Pechino però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca.
7: Negative questa mattina le borse europee, scettiche per l'esito dei colloqui a Pechino e preoccupate per la spirale inflazionistica. Piazza Affari peggiora e perde quasi 2 punti percentuali. Risale anche il prezzo del petrolio, che viaggia sopra i $105 al barile. Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significative. Inflazione risalita ad aprile in Italia. L'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua, da più 1,7% di marzo. La stima preliminare era più 2,8%. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna. Scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Nel pomeriggio le due sfide che vedono coinvolti gli azzurri Dardari e Sinner. Il primo se la vedrà con il norvegese Ruud, il secondo con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale, in programma domenica. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
10: Al Foro Italico è tempo di semifinali. Anche quest'anno tra i migliori quattro Roma si gode due azzurri. Nel 2025, oltre a Jannik Sinner, c'era Musetti, eliminato allora da Alcaraz. Questa volta, insieme alla Volpe Rossa di Sesto Pusteria, c'è Luciano Dardari, sulle ali dell'entusiasmo dopo la maratona vincente contro Hodar ai quarti. Il 24enne nato a Villa Gesell, dalle 15:30, meteo permettendo, sfiderà il norvegese Ruud, un tempo numero 2 del ranking e vincitore del torneo di Madrid nella scorsa stagione. In serata, invece, non prima delle 19, sarà la volta di Jannik, che sul proprio cammino incrocia di nuovo Medvedev, avversario di mille battaglie mai affrontato però sulla terra rossa, l'ultima volta a Indian Wells, uno dei 5 Masters 1000 vinti di fila dall'italiano, che in conferenza si sofferma così sulla nostra età dell'oro nel tennis e sul terreno da gioco degli internazionali.
11: È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Questa superficie tende a far rallentare un po' il gioco e quindi gli scambi ovviamente sono un po' più lunghi. Nell'altro senso abbiamo tornei totalmente diversi. Qua è il primo torneo che è un torneo proprio di terra.
7: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Tra poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Sarebbe stupendo non rovinare tutto.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Hai bisogno di una traduzione ufficiale in tempo record e al miglior prezzo? Agenzia di traduzione Elba Trad. Traduzione di testi, apostille, traduzione giurata di ogni tipo di documento in tutte le lingue. Tutto online con firma digitale e consegna in tutta la Spagna. Se sei a Tenerife, vieni a trovarci ad Adeje in Calle Hermano Pedro 7, locale 2. Invia un'email a info@elbatrad.com oppure chiamaci al numero 687 058113. Agenzia di traduzione Elba Trad, servizio veloce e affidabile. Preventivo personalizzato su www.elbatrad.com.
3: Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento e accessori. Ancora non ci conosci? Vieni a trovarci nei centri commerciali Parque Santiago 4, Parque Santiago 6, Siam Mall e Plaza del Duque. Skechers.
4: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
6: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Presupuesto a medida en www.elbatrat.com.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
3: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
1: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 3 del pomeriggio, le 2 alle Canarie.
3: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
4: Axel FM, corazón español, alma italiana.
5: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Con Xi Jinping abbiamo concluso fantastici accordi commerciali. Lui è un grande leader dall'Air Force One che lo sta riportando in patria. Trump sta illustrando gli esiti della sua missione diplomatica in Cina tra i dossier più complessi, quello di Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo, ha detto, spiegando che presto saranno prese decisioni sulla vendita di armi all'isola indipendentista. Da parte sua il presidente cinese si è detto convinto che i due paesi devono essere partner e non rivali, ma ha anche avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni. Invito di Trump a Xi a recarsi negli Stati Uniti il 24 settembre. Parziale convergenza tra i due leader sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione comune, e Trump ora apre 20 anni di stop al programma nucleare, potrebbero bastare. Pechino invece precisa che serve subito un cessate il fuoco permanente e offre la sua mediazione. Del summit dei BRICS a Nuova Delhi risponde il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Teheran apprezza qualsiasi paese abbia la capacità di aiutare, in particolare la Cina. Sono in corso le operazioni di recupero della guardia costiera maldiviana dei corpi dei connazionali morti in un'escursione subacquea, recuperato quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Si cercano gli altri 4 in condizioni meteo e del mare ancora difficili. Il peggior incidente subacqueo della nostra storia, riferiscono le autorità locali. L'ambasciata italiana a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 italiani presenti alla stessa spedizione. Aperto un fascicolo della procura di Roma. Un 65enne, Giancarlo Signor, è stato trovato mummificato a Peschiera del Garda, nel Veronese. A quanto pare sarebbe morto da almeno un anno nella propria abitazione, che, riferiscono i media locali, era invasa di oggetti e versava in precarie condizioni igienico-sanitarie. A dare l'allarme ai proprietari, che non riuscivano a contattarlo per consegnargli nuove chiavi e ai quali continuava a pagare l'affitto tramite l'addebito diretto sul conto. La sindaca Gaiulli riferisce che non sono stati finora rintracciati parenti o altre persone vicine. Incombe il maltempo sulle semifinali degli internazionali d'Italia, che vedranno impegnati Luciano Darderi e Yannick Sinner. Il primo match programmato per le 15:30, che mette di fronte l'italo argentino e il norvegese Ruud, potrebbe slittare a causa della pioggia, ma sembra ancor più a rischio l'incontro fissato alle 19 tra il nostro numero 1 al mondo e il russo Medvedev, perché intorno alle 20 le previsioni danno precipitazioni forti sulla capitale. Ora sentiamo cosa è successo questa settimana in Parlamento.
6: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Caro bollette, semaforo verde della Camera al disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti in materia. Il provvedimento ha tra i suoi obiettivi quello di mitigare gli effetti della crisi del conflitto in Medio Oriente e di difendere il potere di acquisto di famiglie e imprese. Enti locali e sicurezza, nella seduta di ieri è arrivata l'approvazione definitiva della legge delega al governo per il riordino delle funzioni della polizia locale. L'iniziativa mira ad aggiornare il quadro normativo, fornendo maggiori garanzie e tutele agli agenti, a partire dall'adozione di nuovi dispositivi per l'incolumità e delle bodycam. Mercoledì si è svolto in aula un giro di interrogazioni nei confronti del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Tra gli argomenti affrontati, l'indicizzazione dei parametri IRPEF per contenere il drenaggio fiscale, le iniziative in materia di spese per la difesa dopo la crisi in Medio Oriente, il regime fiscale per le scuole paritarie con particolare riferimento alla tassazione sugli immobili. Telecomunicazioni e nuove tecnologie. Ieri la Commissione Politiche UE della Camera ha ricevuto per un giro di audizioni i rappresentanti, tra gli altri, di Wind3, Iliad, Open Fiber e Fastweb. L'iniziativa si è svolta nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le reti digitali. Inclusione sociale, la Camera aderisce alle celebrazioni della giornata per la sensibilizzazione contro il body shaming, in programma per domani. La facciata di Montecitorio si illuminerà di fucsia dal tramonto fino all'una di notte di domenica. L'iniziativa intende sensibilizzare i cittadini su un tema di grande importanza per la convivenza civile. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Su Axel FM c'è 80 voglia.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo. When the chance was slim.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento e accessori. Ancora non ci conosci? Vieni a trovarci nei centri commerciali Parque Santiago 4, Parque Santiago 6, Siam Mall e Plaza del Duque. Skechers. Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
3: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
2: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di speciali.

0: 23 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
3: Su Axel FM c'è 80 voglia

0: prendi nota. Viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
1: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: ¿Necesitas una traducción oficial en tiempo récord y al mejor precio? Agencia de traducción Elbatrad. Traducción de textos, apostillas, traducción jurada de todo tipo de documentos en todos los idiomas. Trámite online firmados con certificado digital con entrega en cualquier sitio de España. Si estás en Tenerife, visítanos en ADG, calle Hermano Pedro 7, local 2. Envía un email a info@elbatrad.com o llama al número de teléfono 687-0581-13. Agencia de traducción Elbatrad. Servicio rápido y de confianza. Presupuesto a medida en www.elbatrad.com.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 4 del pomeriggio, le 3 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
6: Axel FM, corazón español, alma italiana.
7: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cislin. Il vertice a Pechino tra Trump e Xi Jinping si è chiuso con reciproche dichiarazioni cordiali, ma senza progressi significativi. Molti dei nodi restano irrisolti, compreso il sostegno militare statunitense a Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo con Xi. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra a 9.500 miglia di distanza, ha detto Trump, parlando con i cronisti sull'Air Force One che lo sta riportando a Washington. Durante il bilaterale, il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni con gli Stati Uniti. E restano in stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede 5 condizioni preliminari per avviare i colloqui sul nucleare, la fine delle ostilità su tutti i fronti in Medio Oriente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, risarcimenti per i danni di guerra e il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz. Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante tedesco 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bambino in arrivo. Il branco, due maggiorenni e quattro minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Ieri presidio di centinaia di persone sul luogo dell'omicidio per dire no al razzismo e alla violenza. Dossieraggi illegali. La procura di Roma ha chiesto rinvio a giudizio per l'ex finanziere Pasquale Striano, l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati e altre persone coinvolte nelle indagini sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della Direzione Nazionale Antimafia e sulla divulgazione di informazioni riservate. Stralciata la posizione di un giornalista indagato nelle ricerche abusive, diversi politici, inclusi i ministri Crosetto e Valditara, ma anche nel mondo dello sport, quali Gabriele Gravina e Massimiliano Allegri. MotoGP domenica in Catalogna, nelle prime libere miglior crono di Alex Marquez su Ducati, Gresini davanti all'aprile di Jorge Martin, finito sulle barriere a pochi minuti dal termine della sessione, fortunatamente senza gravi conseguenze, solo un braccio dolorante. Terzo tempo di Gian Antonio, quinto il leader Iridato Bezzecchi, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Su Axel FM c'è 80 voci.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Su Axel FM c'è 80 voglia di 90. Le migliori hit che ci hanno fatto

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
2: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
3: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow. Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
4: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Su Axel FM c'è 80 voglia di 90. Le migliori hit che ci hanno fatto

0: Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
1: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
0: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
2: Hai bisogno di una traduzione ufficiale in tempo record e al miglior prezzo? Agenzia di traduzione Elba Trad. Traduzione di testi, apostille, traduzione giurata di ogni tipo di documento in tutte le lingue. Tutto online con firma digitale e consegna in tutta la Spagna. Se sei a Tenerife, vieni a trovarci ad Adeje in Calle Hermano Pedro 7, locale 2. Invia un'email a info@elbatrad.com oppure chiamaci al numero 687 058113. Agenzia di traduzione Elba Trad, servizio veloce e affidabile. Preventivo personalizzato su www.elbatrad.com.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 5 del pomeriggio, le 4 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Mezzogiorno di fuoco il derby a pranzo. Dopo la mancata decisione del TAR, mediano la prefettura e la Lega di Serie A. Roma-Lazio non slitterà più a lunedì sera, ma si giocherà alle 12 di domenica, mezz'ora in anticipo rispetto al programma iniziale del calendario. Esattamente a 5 ore dalla finale degli internazionali del Foro Italico, dove ci sarà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
7: Domenica? No, lunedì, poi di nuovo domenica, forse. Ah, sì, è ufficiale, l'accordo per il fischio d'inizio del derby della capitale si è finalmente raggiunto, con buona pace dei tifosi di Roma e Lazio, già spettatori di un'altra partita fuori dal campo, fatta di attese, rimbalzi e contorni grotteschi. Quella reale, sul prato verde dell'Olimpico, si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12, dopo il via libera della prefettura alla proposta della Lega Serie A di tornare alla data iniziale, anticipandola però di mezz'ora, in contemporanea alle altre 4 gare di campionato che coinvolgono le squadre in zona Champions. Sullo sfondo rimbombano le parole di Sarri dopo la finale di Coppa Italia, a cui chissà se darà seguito. Ascoltiamolo.
8: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra, tanto per noi è uguale a questo punto. Prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso. Si può rimediare facendo passare comunque qualcosa, è tutto normale, si gioca a mezzogiorno e mezzo, ma ci sono 4 squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e le fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo, questo non è calcio.
6: Staremo a vedere dunque se Maurizio Sarri darà seguito o meno alla sua intenzione. Quello che è già certo invece è che si prepara un gran spiegamento di forze dell'ordine tra il Foro Italico e Ponte Milvio per evitare contatti tra le tifoserie. Prosegue la protesta della curva laziale che comunque diserterà l'Olimpico, mentre ci sarà regolarmente quella giallorossa. E alle 12 insieme a Roma-Lazio domenica si disputeranno le altre gare che interessano la corsa Champions, vale a dire Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. Attesi 20.000 spettatori al San Nicola, cornice stasera ore 20 dello spareggio d'andata dei playout di B tra il Bari e il Sud Tirol. Venerdì la gara di ritorno a Bolzano. In tema playoff, domani primo atto della semifinale Juve-Stabia-Monza, domenica Catanzaro-Palermo. I return match sono in calendario rispettivamente il 19 e 20 maggio. Voltiamo pagina, pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco nel primo dei 5 test prima della Nations League, il via il 3 giugno, di cui le azzurre sono campionesse in carica con tanti volti nuovi a Biella, 3-0 alla Francia. Stasera si replica a Novara, il primo bilancio del CT dell'Italia è positivo.
9: Sono molto contento perché la prima partita per diverse ragazze della Nazionale A, le altre a molto che non giocavano, sono molto contento per l'atteggiamento, per la capacità di stare, di essere focalizzati sempre, anche quando vincevamo più facile non ci siamo distratte, non abbiamo mollato in nessun momento, quando abbiamo commesso errori non ci siamo fermati a pensare che avevamo sbagliato, a pensare alla palla dopo che è fondamentale in questo gioco.
6: Infine il basket si alza e si pare domani sui playoff scudetto alle 18.30 gara 1 Milano-Reggio Emilia, alle 20.30 sarà la volta di Brescia-Trieste. Domenica i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, mentre Venezia ospita Tortona. Tutte le serie sono al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, buona serata.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento e accessori. Ancora non ci conosci? Vieni a trovarci nei centri commerciali Parque Santiago 4, Parque Santiago 6, Siam Mall e Plaza del Duque. Skechers.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
3: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow. Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
0: Prendi nota. viveretenerife.com. Un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com. Il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola. Diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com. Un investimento strategico per il tuo business.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: ¿Necesitas una traducción oficial en tiempo récord y al mejor precio? Agencia de traducción Elbatrad. Traducción de textos, apostillas, traducción jurada de todo tipo de documentos en todos los idiomas. Trámite online firmados con certificado digital con entrega en cualquier sitio de España. Si estás en Tenerife, visítanos en Adeje, calle Hermano Pedro 7, local 2. Envía un email a info@elbatrad.com o llama al número de teléfono 687-0581-13. Agencia de traducción Elbatrad. Servicio rápido y de confianza. Presupuesto a medida en www.elbatrad.com.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno, gusto da re.
2: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 6 di sera, le 5 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le conclusioni del vertice a Pechino tra Stati Uniti e Cina, entrambe le parti parlano di una nuova visione nella costruzione delle relazioni bilaterali, ma i progressi significativi annunciati restano tutti da verificare a partire dal dossier Taiwan. Sulla vendita delle armi, il capo della Casa Bianca ha detto che deciderà nei prossimi giorni. Il presidente cinese ha avvertito che la questione potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comune posizione. E il Cremlino fa sapere che anche il presidente Putin andrà in visita in Cina molto presto. Stamani l'omaggio dell'omologo ucraino Zelensky alle 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale a Kiev. E il fuoco incrociato continua. Vi sarebbe almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rijan, a sud-est di Mosca. È in corso intanto uno scambio di numerosi prigionieri a cui avrebbe lavorato anche il cardinale Zuppi, presidente della CEI. Condizioni meteo marine molto difficili proseguono nelle acque delle Maldive le operazioni di recupero dei subitaliani morti in un'escursione subacquea in una grotta a 50-60 metri di profondità. Finora recuperato solo il corpo di uno dei 5 connazionali della spedizione, facevano parte anche altri 20 italiani, sono provati ma stanno bene. Sulla vicenda ha intanto aperto un'inchiesta la procura di Roma. L'indagine sulla corruzione nella sanità siciliana, l'ex presidente regionale Totò Cuffaro patteggia con la GUP di Palermo Marfia una pena di 3 anni convertiti in lavori di pubblica utilità. Cessa così la sua detenzione domiciliare in corso da 5 mesi. Riconosciuti illeciti nella gestione di una gara bandita per un ospedale di Siracusa, a suo carico anche un risarcimento di 7.500 euro l'uno per il danno d'immagine subito dal nosocomio e dall'azienda sanitaria siracusana. Pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco. Nel primo dei 5 test prima della Nations League a Biella, le azzurre hanno travolto 3-0 la Francia. Stasera si replica a Novara. Ora il nostro approfondimento su welfare.
7: INPS, insieme, sempre.
8: Assegno unico e universale. Nel primo trimestre 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Secondo l'osservatorio statistico sull'AUU dell'INPS, i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026 sono 6.005.876, per un totale di 9.473.036 figli. L'importo medio per figlio a marzo 2026, comprensivo delle maggiorazioni, si attesta sui 171 euro e va da circa 60 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima a 228 euro per la classe di ISEE minima, 17.468,51 euro per il 2026. La mattina a scuola, il pomeriggio al lavoro con regolare contratto è la novità dell'apprendistato duale che debutterà il prossimo anno scolastico in via sperimentale negli istituti tecnici e professionali della Puglia. Duale perché integra due percorsi, formazione e lavoro, due luoghi di apprendimento e due strategie formative, teoria e pratica. Grazie al progetto Scuola per il Lavoro, nato dalla sinergia tra l'Assessorato allo Sviluppo Economico, l'INPS, l'Ufficio Scolastico Regionale e l'ARPAL, gli studenti durante gli ultimi anni del loro percorso scolastico potranno lavorare con un regolare contratto di apprendistato, percepiranno uno stipendio e alla fine del percorso scolastico conseguiranno il diploma. Secondo il presidente dell'INPS, Gabriele Fava, il legame tra scuola e lavoro non può più essere considerato un semplice percorso complementare della formazione. Oggi rappresenta una priorità strategica per ridurre la distanza, ha concluso Fava, tra le competenze costruite nei percorsi educativi e i bisogni concreti del sistema produttivo. L'INPS ricorda le informazioni e le date per ottenere gli interventi erogati dopo gli eccezionali eventi meteorologici in Calabria, Sardegna e Sicilia. Entro il 31 maggio 2026 i datori di lavoro devono presentare la domanda per l'ammortizzatore sociale unico destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli che non hanno potuto svolgere l'attività lavorativa o raggiungere il luogo di lavoro a causa degli eventi alluvionali. Le domande si presentano sul sito www.inps.it nella sezione Accesso ai servizi per aziende consulenti, selezionando la voce CIG e fondi di solidarietà, utilizzando la procedura Omnia per i lavoratori non agricoli e CISOA Web per gli agricoli. Per i lavoratori autonomi e professionisti che hanno visto bloccata la propria attività, c'è tempo fino al 20 giugno 2026 per presentare domanda esclusivamente in via telematica tramite il punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche. In questo caso l'indennità è pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione fino a 15 giorni per un massimo complessivo di 3.000 euro. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Hai bisogno di una traduzione ufficiale in tempo record e al miglior prezzo? Agenzia di traduzione Elba Trad. Traduzione di testi, apostille, traduzione giurata di ogni tipo di documento in tutte le lingue. Tutto online con firma digitale e consegna in tutta la Spagna. Se sei a Tenerife, vieni a trovarci ad Adeje in Calle Hermano Pedro 7, locale 2. Invia un'email a info@elbatrad.com oppure chiamaci al numero 687 058113. Agenzia di traduzione Elba Trad, servizio veloce e affidabile. Preventivo personalizzato su www.elbatrad.com.
2: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in Calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
3: Discorso!
4: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
6: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
7: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna? Ora che

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito. E dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: alza il volume. Sei su Axel FM.
1: ¿Necesitas una traducción oficial en tiempo récord y al mejor precio? Agencia de traducción Elbatrad. Traducción de textos, apostillas, traducción jurada de todo tipo de documentos en todos los idiomas. Trámite online firmados con certificado digital con entrega en cualquier sitio de España. Si estás en Tenerife, visítanos en Adeje, calle Hermano Pedro 7, local 2. Envía un email a info@elbatrad.com o llama al número de teléfono 687-0581-13. Agencia de traducción Elbatrad. Servicio rápido y de confianza. Presupuesto a medida en www.elbatrad.com.
2: Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento e accessori. Ancora non ci conosci? Vieni a trovarci nei centri commerciali Parque Santiago 4, Parque Santiago 6, Siam Mall e Plaza del Duque. Skechers.
0: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabeso, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social. Entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: In Spagna sono le 7 di sera, le 6 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. Sono state sospese a causa del maltempo la ricerca dei corpi dei sub italiani morti nelle Maldive in un'escursione subacquea di 50-60 metri, a riferirlo il ministro degli esteri Tajani. Il primo a essere recuperato sarebbe quello della guida Gianluca Benedetti e non della docente di ecologia marina Monica Monteleone, come riferito in precedenza. Della spedizione facevano parte anche altri 20 italiani assistiti dai nostri diplomatici. Non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni con l'Iran, neppure dopo il vertice tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Qualche parziale convergenza tra i due: no all'atomica e riapertura dello stretto, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche a uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Per Trump, di ritorno negli Stati Uniti, anche una telefonata col cancelliere tedesco Merz, che aveva lanciato parole dure sull'operato della Casa Bianca.
4: L'economia.
3: Deluse dall'esito delle bilaterali Trump-Xi, le borse europee girano in rosso e anche Wall Street va in negativo. Milano lascia sul terreno l'1,87%. Salgono ancora i prezzi degli energetici a New York. Il WTI sale del 3,09% a $104.30 al barile, mentre il Brent europeo guadagna il 2,37% a $108.23. Su anche le quotazioni del gas. Salgono un po' in tutta Europa i rendimenti dei titoli di Stato, lo spread italiano con quelli tedeschi torna a sfiorare quota 80. È trainata proprio dal caro energia l'inflazione. In aprile rialza la testa l'indice nazionale rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua da più 1,7 di marzo. A pesare, come si diceva, i prezzi degli energetici e anche degli alimentari non lavorati. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, la variazione tendenziale sale da più 2,2% a più 2,3%, quello dei prodotti ad alta frequenza acquisto da più 3,1 a 4,2. E un nuovo campanello d'allarme arriva dalla BCE: la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica, i dati segnalano un indebolimento della crescita, mentre gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumo, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. E sul fronte prezzi vede nero anche Confcommercio. Nel rapporto congiunturale di maggio, l'associazione degli imprenditori del commercio stima per il mese in corso un rialzo dello 0,5% mensile e del 3,4% sull'anno. Si tornerebbe così su valori simili al 2023. Crescita a rischio, l'allarme dell'associazione. Il contesto globale è molto difficile, le condizioni finanziarie si fanno più restrittive, i flussi commerciali rallentano, l'analisi del ministro Giorgetti, che rilancia la linea della prudenza sui conti pubblici. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio.
5: Il ministro dell'economia ha detto che in una situazione del genere, così molto molto incerta, con la guerra in Iran che non accenna a diminuire, lo stretto di Hormuz che non si apre, l'Italia deve essere molto prudente nella spesa pubblica, nei conti pubblici, e quindi sembrerebbe che lo sforamento di bilancio auspicato da molti non sia nelle corde del ministro dell'economia. Poi lo scopriremo presto, perché venerdì prossimo scadranno gli sconti fiscali sulle accise su diesel e benzina e vedremo se il governo riuscirà ad prolungarlo ulteriormente oppure farlo finire.
3: Proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux per il 25 maggio, giorno dell'incontro convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l'azienda. Lo ha deciso il Coordinamento Nazionale di FIM, FIOM e WILM. La multinazionale svedese ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede 1.700 esuberi, circa il 40% dei dipendenti italiani del gruppo, con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi in provincia di Ancona. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Axel FM, la colonna sonora dei tuoi giorni a te.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: E poi se ne va.
2: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
3: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
4: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
5: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli la Periradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. La Periradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
1: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

0: ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Hai bisogno di una traduzione ufficiale in tempo record e al miglior prezzo? Agenzia di traduzione Elba Trad. Traduzione di testi, apostille, traduzione giurata di ogni tipo di documento in tutte le lingue. Tutto online con firma digitale e consegna in tutta la Spagna. Se sei a Tenerife, vieni a trovarci ad Adeje in Calle Hermano Pedro 7, locale 2. Invia un'email a info@elbatrad.com oppure chiamaci al numero 687 058113. Agenzia di traduzione Elba Trad, servizio veloce e affidabile. Preventivo personalizzato su www.elbatrad.com.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per

offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Prendi nota. Viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
1: ¿Necesitas una traducción oficial en tiempo récord y al mejor precio? Agencia de traducción Elbatrad. Traducción de textos, apostillas, traducción jurada de todo tipo de documentos en todos los idiomas. Trámite online firmados con certificado digital con entrega en cualquier sitio de España. Si estás en Tenerife, visítanos en ADEGE, calle Hermano Pedro 7, local 2. Envía un email a info@elbatrad.com o llama al número de teléfono 687-0581-13. Agencia de traducción Elbatrad. Servicio rápido y de confianza. Presupuesto a medida en www.elbatrad.com.
2: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 8 di sera, le 7 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM, primi per scelta.
6: Buonasera da Alessandro Cisilin. La tragedia nelle acque delle Maldive, con la morte di 5 italiani impegnati in un'immersione turistico-scientifica, ancora tutte da accertare le cause. Un fascicolo è stato aperto dalla Procura di Roma, ma sul posto le operazioni di recupero dei corpi sono proseguite in condizioni difficilissime. Per ora recuperata solo una delle vittime. Sentiamo Laura Supino.
7: L'unico corpo finora recuperato dalle acque dell'atollo Vauvu nelle Maldive sarebbe quello dell'istruttore guida della spedizione Gianluca Benedetti, 44enne padovano, e non come si era inizialmente pensato, di Monica Montefalcone, 51 anni, docente di ecologia marina presso l'Università di Genova e grande esperta dell'habitat degli atolli dell'arcipelago. Con lei sarebbero ancora intrappolati in una grotta che scende fino a 60 metri di profondità anche la figlia 23enne Giorgia Sommacal, studentessa di ingegneria biomedica, Muriel Odenino, biologa ed ecologa marina, e Federico Gualtieri, 31 anni, appassionato di subacquea e allievo della Montefalcone. Per tutto il giorno i soccorritori hanno operato in condizioni meteo marine molto difficili per il maltempo e per la profondità delle operazioni, finché poco fa le ricerche non sono state sospese. Difficile capire cosa sia accaduto, se spingersi sino a 50-60 metri sia stato un errore, un azzardo, se possano esserci stati problemi nella miscela d'aria, se nella grotta sia accaduto qualcosa. Cercherà di capirlo anche la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo d'indagine.
6: Non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rizhan, a sud-est di Mosca. Stamani l'omaggio del presidente ucraino Zelensky, le 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale ieri a Kiev. In corso uno scambio di prigionieri, mentre 36 paesi del Consiglio d'Europa firmano l'istituzione di un tribunale speciale sui crimini russi in Ucraina. Cina e Stati Uniti auspicano una soluzione negoziale per l'Ucraina, ha detto il ministro degli esteri cinese Wang dopo il vertice a Pechino tra Xi Jinping e Trump. Tra i due parole cordiali, ma restano le tensioni sulla questione di Taiwan e non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni americane con l'Iran, anche se emerge qualche convergenza no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Suolo e acqua protagoniste dal weekend fino al 24 maggio per la 26esima edizione della Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione, che apre eccezionalmente al pubblico le cattedrali dell'acqua e altri impianti lungo tutta la penisola. L'acqua coltiva la pace, il tema di quest'anno anticipato da una mostra inaugurata ieri a Roma. Il servizio di Nicola Compagnone.
8: Una mostra per raccontare il rapporto tra acqua, suolo e vita, il tema intorno al quale ruota la nuova esposizione Soil Art Tales fino al 5 giugno a Roma presso gli spazi di Villa Altieri. L'arte contemporanea incontra la natura, come spiega Riberto Ulisse, direttore esecutivo di Wamunet.
9: Il suolo è una delle grandi emergenze che oggi dobbiamo tutelare, proteggere e valorizzare meglio. E ci troviamo in questo contesto, Villa Altieri, qui a Roma, che ospita quattro artisti. Una mostra che parla di suolo. Suolo e biodiversità.
8: La mostra è promossa dalla Rete Mondiale di Musei dell'Acqua UNESCO in collaborazione con ANBI. Massimo Gargano, direttore generale ANBI.
10: Creare un nesso più forte tra l'economia, l'acqua e il suolo, che diventano non più sfondo, non diventano più quell'elemento naturale che è uno sfondo di un qualcosa, ma ne diventano parte centrale. Dare un segnale forte di azione rispetto appunto a un grido d'allarme della terra.
8: Temi quelli della mostra che saranno presenti anche nella Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione dal 16 al 24 maggio. L'acqua coltiva la pace, è il claim della nuova edizione.
6: Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto. Il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bimbo in arrivo. Il branco, due maggiorenni e quattro minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Presidio ieri di centinaia di persone per dire no al razzismo e alla violenza. Il Giro d'Italia mette in copertina Jonas Vingegaard, uno dei favoriti, alla vittoria finale insieme a Giulio Pellizzari. Il danese domina la settima tappa giunta sul Blockhaus, la cima abruzzese che rese famoso Eddy Merckx. In ritardo, oltre un minuto, il ciclista azzurro. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
11: Non è un caso se l'extraterrestre del ciclismo Tadej Pogacar lo considera il miglior scalatore del mondo. Il Giro d'Italia comincia a salire, Jonas Vingegaard sente profumo di rosa. Troppo ghiotto guardare da vicino il Blockhaus, la cima della Maiella che circa 60 anni fa vide nascere la leggenda del cannibale, alias Eddy Merckx. E così il 29enne fuoriclasse danese, due volte re del Tour, una della Vuelta, si allaccia le scarpette e griffa da par suo la settima tappa, la più lunga, con i suoi 245 chilometri, rifilando 1:05 a Giulio Pellizzari, l'altro grande favorito alla vittoria finale. Resta leader il portoghese Eulalio, oggi in ritardo al traguardo di quasi 3 minuti e adesso con 3:17 su Vingegaard, 4:28 sul marchigiano che domani gioca in casa, perché la carovana che parte da Chieti arriva a Fermo. Pensiamo prima a recuperare le parole del 22enne di San Severino Marche, che aggiunge: oggi ho sbagliato a seguire Vingegaard, mo' imparato per la prossima volta. L'ottava frazione, 156 chilometri complessivi, 1900 metri di dislivello, garantisce emozioni nel movimentato finale con tratti di pavè nelle strette vie cittadine.
6: Infine una notizia dal Foro Italico, niente da fare per Luciano Darderi, giunto in semifinale agli Internazionali d'Italia ma sconfitto oggi 6-1-6-1 dal norvegese Ruud. L'altra semifinale è tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: FM. È l'ora dell'aperitivo. Tu trova un bel panorama e un buon drink. Alla musica ci pensiamo noi. Alza il volume. C'è Sunset Beat.

0: Special FM Sunset Beat continua dopo la pubblicità.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Axel FM Sunset Beat.

0: Extra FM Sunset Beat continua dopo la pubblicità. Sunset Beat.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperi Radio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperi Radio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
1: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Axel FM Sunset Beat.

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Hai bisogno di una traduzione ufficiale in tempo record e al miglior prezzo? Agenzia di traduzione Elba Trad. Traduzione di testi, apostille, traduzione giurata di ogni tipo di documento in tutte le lingue. Tutto online con firma digitale e consegna in tutta la Spagna. Se sei a Tenerife, vieni a trovarci ad Adeje in calle Hermano Pedro 7, locale 2. Invia un'email a info@elbatrad.com oppure chiamaci al numero 687 058113. Agenzia di traduzione Elba Trad, servizio veloce e affidabile. Preventivo personalizzato su www.elbatrad.com.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 9 di sera, le 8 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Buonasera da Alessandro Cisilin. La tragedia nelle acque delle Maldive, con la morte di 5 italiani impegnati in un'immersione turistico-scientifica, ancora tutte da accertare le cause. Un fascicolo è stato aperto dalla Procura di Roma, ma sul posto le operazioni di recupero dei corpi sono proseguite in condizioni difficilissime. Per ora recuperata solo una delle vittime. Sentiamo Laura Supino.
7: L'unico corpo finora recuperato dalle acque dell'atollo Vauvu nelle Maldive sarebbe quello dell'istruttore guida della spedizione Gianluca Benedetti, 44enne padovano, e non, come si era inizialmente pensato, di Monica Montefalcone, 51 anni, docente di ecologia marina presso l'Università di Genova e grande esperta dell'habitat degli atolli dell'arcipelago. Con lei sarebbero ancora intrappolati in una grotta che scende fino a 60 metri di profondità anche la figlia 23enne Giorgia Sommacal, studentessa di ingegneria biomedica, Muriel Odenino, biologa ed ecologa marina, e Federico Gualtieri, 31 anni, appassionato di subacquea, allievo della Montefalcone. Per tutto il giorno i soccorritori hanno operato in condizioni meteo marine molto difficili per il maltempo e per la profondità delle operazioni, finché poco fa le ricerche non sono state sospese. Difficile capire cosa sia accaduto, se spingersi sino a 50-60 metri sia stato un errore, un azzardo, se possano esserci stati problemi nella miscela d'aria, se nella grotta sia accaduto qualcosa. Cercherà di capirlo anche la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo d'indagine.
6: Non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rizhan, a sud-est di Mosca. Stamani l'omaggio del presidente ucraino Zelensky, le 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale ieri a Kiev. In corso uno scambio di i prigionieri, mentre 36 paesi del Consiglio d'Europa firmano l'istituzione di un tribunale speciale sui crimini russi in Ucraina. Cina e Stati Uniti auspicano una soluzione negoziale per l'Ucraina, ha detto il ministro degli esteri cinese Wang dopo il vertice a Pechino tra Xi Jinping e Trump. Tra i due parole cordiali, ma restano le tensioni sulla questione di Taiwan e non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni americane con l'Iran, anche se emerge qualche convergenza no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Suolo e acqua protagoniste dal weekend fino al 24 maggio per la 26esima edizione della Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione, che apre eccezionalmente al pubblico le cattedrali dell'acqua e altri impianti lungo tutta la penisola. L'acqua coltiva la pace, il tema di quest'anno anticipato da una mostra inaugurata ieri a Roma. Il servizio di Nicola Compagnone.
8: Una mostra per raccontare il rapporto tra acqua, suolo e vita, il tema intorno al quale ruota la nuova esposizione Soil Art Tales fino al 5 giugno a Roma presso gli spazi di Villa Altieri. L'arte contemporanea incontra la natura, come spiega Riberto Ulisse, direttore esecutivo di Uamunet.
9: Il suolo è una delle grandi emergenze che oggi dobbiamo tutelare, proteggere e valorizzare meglio. E ci troviamo in questo contesto, Villa Altieri, qui a Roma, che ospita quattro artisti. Una mostra che parla di suolo. Suolo e biodiversità.
8: La mostra è promossa dalla Rete Mondiale di Musei dell'Acqua UNESCO in collaborazione con ANBI. Massimo Gargano, direttore generale ANBI.
10: Creare un nesso più forte tra l'economia, l'acqua e il suolo, che diventano non più sfondo, non diventano più quell'elemento naturale che è uno sfondo di un qualcosa, ma ne diventano parte centrale. Dare un segnale forte di azione rispetto appunto a un grido d'allarme della terra.
8: Temi quelli della mostra che saranno presenti anche nella Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione dal 16 al 24 maggio. L'acqua coltiva la pace, è il claim della nuova edizione.
6: Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto. Il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bimbo in arrivo. Il branco, due maggiorenni e quattro minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Presidio ieri di centinaia di persone per dire no al razzismo e alla violenza. Il Giro d'Italia mette in copertina Jonas Vingegaard, uno dei favoriti alla vittoria finale insieme a Giulio Pellizzari. Il danese domina la settima tappa giunta sul Blockhaus, la cima abruzzese che rese famoso Eddy Merckx. In ritardo oltre un minuto il ciclista azzurro. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
11: Non è un caso se l'extraterrestre del ciclismo Tadej Pogacar lo considera il miglior scalatore del mondo. Il Giro d'Italia comincia a salire, Jonas Vingegaard sente profumo di rosa. Troppo ghiotto guardare da vicino il Blockhaus, la cima della Maiella che circa 60 anni fa vide nascere la leggenda del cannibale, alias Eddy Merckx. E così il 29enne fuoriclasse danese, due volte re del Tour, una della Vuelta, si allaccia le scarpette e griffa da par suo la settima tappa, la più lunga, con i suoi 245 chilometri, rifilando 1:05 a Giulio Pellizzari, l'altro grande favorito alla vittoria finale. Resta leader il portoghese Eulalio, oggi in ritardo al traguardo di quasi 3 minuti e adesso con 3:17 su Vingegaard, 4:28 sul marchigiano che domani gioca in casa, perché la carovana che parte da Chieti arriva a Fermo. Pensiamo prima a recuperare le parole del 22enne di San Severino Marche, che aggiunge: oggi ho sbagliato a seguire Vingegaard, mo' imparato per la prossima volta. L'ottava frazione, 156 chilometri complessivi, 1900 metri di dislivello, garantisce emozioni nel movimentato finale con tratti di pavè nelle strette vie cittadine.
6: Infine una notizia dal Foro Italico, niente da fare per Luciano Darderi, giunto in semifinale agli Internazionali d'Italia ma sconfitto oggi 6-1-6-1 dal norvegese Ruud. L'altra semifinale è tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
4: FM. È l'ora dell'aperitivo. Tu trova un bel panorama e un buon drink. Alla musica ci pensiamo noi. Alza il volume. C'è Sunset Beat.

0: Extra FM Sunset Beat continua dopo la pubblicità. Sunset Beat.
1: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
2: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
3: Discorso! Discorso! Discorso!
4: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
5: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
7: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Axel FM Sunset Beat.

0: Digital FM Sunset Beat continua dopo la pubblicità.
1: ¿Necesitas una traducción oficial en tiempo récord y al mejor precio? Agencia de traducción Elbatrad. Traducción de textos, apostillas, traducción jurada de todo tipo de documentos en todos los idiomas. Trámite online firmados con certificado digital con entrega en cualquier sitio de España. Si estás en Tenerife, visítanos en Adeje, calle Hermano Pedro 7, local 2. Envía un email a info@elbatrad.com o llama al número de teléfono 687-0581-13. Agencia de traducción Elbatrad. Servicio rápido y de confianza. Presupuesto a medida en www.elbatrad.com.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Axel FM Sunset Beat.

0: porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio. L'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
1: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi, premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
2: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
3: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social. Entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25. In Spagna sono le 10 di sera, le 9 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
6: Axel FM, corazón español, alma italiana. Su Axel FM è il momento dei sentimenti e delle emozioni. Alza il volume, c'è Axel FM, Love Passion. Love Passion.

0: Axel FM Love Passion continua dopo la pubblicità.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperi Radio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperi Radio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
3: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
2: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: L'Aia de Fagnabè Costa Dech. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Axel FM Love Passion continua dopo la pubblicità.
1: Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento e accessori. Ancora non ci conosci? Vieni a trovarci nei centri commerciali Parque Santiago 4, Parque Santiago 6, Siam Mall e Plaza del Duque. Skechers. Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
2: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
1: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in Avenida Ernesto Sarti 14 a Playa de Fagnabè, Costa Dech. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
3: Hai bisogno di una traduzione ufficiale in tempo record e al miglior prezzo? Agenzia di traduzione Elba Trad. Traduzione di testi, apostille, traduzione giurata di ogni tipo di documento in tutte le lingue. Tutto online con firma digitale e consegna in tutta la Spagna. Se sei a Tenerife, vieni a trovarci ad Adeje in calle Hermano Pedro 7, locale 2. Invia un'email a info@elbatrad.com oppure chiamaci al numero 687 058 113.

0: benvenuto al Rincón del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincón del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: ¿Necesitas una traducción oficial en tiempo récord y al mejor precio? Agencia de traducción Elbatrad. Traducción de textos, apostillas, traducción jurada de todo tipo de documentos en todos los idiomas. Trámite online firmados con certificado digital con entrega en cualquier sitio de España. Si estás en Tenerife, visítanos en Adeje, calle Hermano Pedro 7, local 2. Envía un email a info@elbatrad.com o llama al número de teléfono 687-0581-13. Agencia de traducción Elbatrad. Servicio rápido y de confianza. Presupuesto a medida en www.elbatrad.com.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 11 di sera, le 10 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana. Su Axel FM è il momento dei sentimenti e delle emozioni. Alza il volume. C'è Axel FM Love Passion.

0: RSL FM Love Passion continua dopo la pubblicità.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: Discorso!
3: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
4: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
6: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
0: Love Passion.

0: XL FM Love Passion continua dopo la pubblicità.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
0: Ehi, hey, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53.

0: l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
1: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
1: Hai bisogno di una traduzione ufficiale in tempo record e al miglior prezzo? Agenzia di traduzione Elba Trad. Traduzione di testi, apostille, traduzione giurata di ogni tipo di documento in tutte le lingue. Tutto online con firma digitale e consegna in tutta la Spagna. Se sei a Tenerife, vieni a trovarci ad Adeje in calle Hermano Pedro 7, locale 2. Invia un'email a info@elbatrad.com oppure chiamaci al numero 687 0581 13. Agenzia di traduzione Elba Trad, servizio veloce e affidabile. Preventivo personalizzato su www.elbatrad.com.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiama al 6 54 95 17 25. In Spagna è mezzanotte, le 11 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana. Da questo momento, Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife, si trasforma nella discoteca più trasgressiva di Tenerife, con il DJ simbolo delle notti canarie. Albi presenta la Albi Selection.

0: Yo, move that body.
1: I'm Waku Sol, the Axel FM, Cirialbi, il DJ simbolo delle notti Camari.

0: La Albi Selection torna dopo la pubblicità.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
2: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è BozzaHolidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
5: ¿Necesitas una traducción oficial en tiempo récord y al mejor precio? Agencia de traducción Elbatrad. Traducción de textos, apostillas, traducción jurada de todo tipo de documentos en todos los idiomas. Trámite online firmados con certificado digital con entrega en cualquier sitio de España. Si estás en Tenerife, visítanos en ADG, calle Hermano Pedro 7, local 2. Envía un email a info@elbatrad.com o llama al número de teléfono 687-0581-13. Agencia de traducción Elbatrad. Servicio rápido y de confianza. Presupuesto a medida en www.elbatrad.com.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
0: Axel FM, corazón español, alma italiana.

0: In Spagna è l'una di notte, mezzanotte alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM, primi per scelta.

0: il volume. Sei su Axel FM.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Axel FM, il ritmo del tuo cuore.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

0: vous voulez simmer.
1: Axel FM.

0: In Spagna sono le 2 di notte, l'una alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM, la colonna sonora dei tuoi giorni a Tenerife.